0: abbiamo trasmesso il secondo atto di Carmen di Georges Bizet, opera in quattro atti sul libretto di Henri Meilhac e Ludovica Lévy, dalla novella di Prosper Mérimée. Personaggi ed interpreti: Carmen, una zingara, Leontine Price, soprano; Don José, un brigadiere; Franco Corelli, tenore; Escamillo, un torero; Robert Merrill, baritono; Micaela, una giovane contadina; Mirella Freni, soprano; Frasquita, una zingara; Monique Lenvel, soprano; Mercedes, una zingara; Geneviève Macou, mezzo soprano; Le Dancaire, un contrabbandiere; Jean-Christophe Benoit, baritono; Le Remain d'Ado, un contrabbandiere; Maurice Besançon, tenore; Zuniga, un tenente; Frank Schoten, basso; Morales, un brigadiere; Bernard de Migny, baritono; Wiener Staatsopernchor, maestro del coro Wilhelm Pitz; Wiener Sängernaben, maestro del coro Helmut Froschauer; Orchestra Wiener Filarmonica, direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Georges Bizet, Carmen, atto terzo.

abbiamo trasmesso il terzo atto di Carmen di Georges Bizet, opera in quatro atti sul libretto di Henri Meilhac e Ludovica Lévy, dalla novella di Prosper Mérimée. Personaggi ed interpreti: Carmen, una zingara, Leontine Price, soprano; Don José, un brigadiere, Franco Corelli, tenore; Escamillo, un torero, Robert Merrill, baritono; Micaela, una giovane contadina, Mirella Freni, soprano; Frasquita, una zingara, Monique Lenval, soprano; Mercedes, una zingara, Geneviève Macot, mezzo soprano; Le Dancaire, un contrabbandiere, Jean-Christophe Benoit, baritono; Le Remain d'Ado, un contrabbandiere, Maurice Besançon, tenore; Zuniga, un tenente, Frank Schoten, basso; Morales, un brigadiere, Bernard Demigny, baritono; Wiener Staatsopernchor, maestro del coro Wilhelm Pitz; Wiener Sängernaben, maestro del coro Helmut Froschauer; Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Herbert von Karajan. Carmen, atto quarto.

0: abbiamo trasmesso Carmen di Georges Bizet, opera in quattro atti sul libretto di Henri Meilhac e Ludovica Lévy, dalla novella di Prosper Mérimée. Personaggi ed interpreti: Carmen, una zingara, Leontine Price, soprano; Don José, un brigadiere, Franco Corelli, tenore; Escamillo, un torero, Robert Merrill, baritono; Micaela, una giovane contadina, Mirella Freni, soprano; Frasquita, una zingara, Monique Lenval, soprano; Mercedes, una zingara, Geneviève Macou, mezzo soprano; Le Dancaïr, un contrabbandiere, Jean-Christophe Benoit, baritono; Le Remain d'Ado, un contrabbandiere, Maurice Besançon, tenore; Zuniga, un tenente, Frank Schoten, basso; Morales, un brigadiere, Bernard de Migny, baritono; Wiener Staatsopernchor, maestro del coro Wilhelm Pitz; Wiener Sängernaben, maestro del coro Helmut Froschauer; Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Pensando a Carmen. Georges Bizet, Carmen, suite strumentale numero 1. I Toreadores, preludio, intermezzo, seguidilla. London Symphony Orchestra, flauto Peter Lloyd, direttore Sir Neville Mariner.

di Georges Bizet abbiamo ascoltato Suite strumentale numero 1, London Symphony Orchestra, flauto Peter Lloyd, direttore Sir Neville Mariner. Ripensando a Carmen, Pablo de Sarasate, fantasia da Carmen, opera 25, violino Leonid Kagan. Grande orchestra sinfonica diretta da Vassili Niebolsin.

0: Pablo de Sarasate abbiamo ascoltato Fantasia da Carmen, opera 25. Violino Leonid Kagan. Grande orchestra sinfonica diretta da Vassili Niebolsin.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 1999-2000 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Gheorghi Ghiorivani Rath, con la partecipazione dell'oboista Bruno Oddenino. Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 45 in fa diesis minore, degli addii. Allegro assai, adagio, minuetto allegretto, finale presto. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Gheorghi Ghiorivani Rath.

di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la sinfonia numero 45 in fa diesis minore degli addii. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Gheorghi Ghiorivani Rath. Bruno Cerchio. Concerto delle lontananze per oboe e archi. Solista Bruno Oddenino. Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Gheorghi Ghiorivani Rath.

Di Bruno Cerchio abbiamo ascoltato il concerto delle lontananze per oboe e archi. Solista Bruno Oddenino. Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Gheorghi Gheorivani Rath. Franz Schubert. Sinfonia numero 9 in Do maggiore di 944, La Grande. Andante allegro ma non troppo. Andante con moto, scherzo, allegro vivace, finale, allegro vivace. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Gheorghi Gheorivani Rath.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Do maggiore di 944, La Grande. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore György Göriváni Rath. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso un concerto dell'Orchestra Filarmonica di Torino, stagione sinfonica pubblica 1999-2000. Direttore György Göriváni Rath. Solista Bruno Oddenino. Registrazione del 28 marzo 2000.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica.

Notte di classica. Ludwig van Beethoven. Terzo movimento, presto, dalla sonata numero 9 in La maggiore, opera 47, a Kreutzer, per violino e pianoforte. Pinchas Zukerman, violino. Mark Nykrug, pianoforte.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento, presto, dalla sonata numero 9 in La maggiore, opera 47, a Kreutzer, per violino e pianoforte. Pinkas Zuckerman, violino. Mark Nykrug, pianoforte. RNC, note di classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Plaisir d'amour. Voci parallele. Con i mezzo-soprani. Dame Janet Becker, inglese, e Irma Colassi, greca. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo.

Martini de Florian, Plaisir d'amour, voci parallele con i mezzo soprani, Dame Janet Becker e Irma Colassi. RNC, note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti, secondo appuntamento con L'ultima canzone, e le voci parallele sono quelle dei tenori Luciano Pavarotti e Francesco Meli.

di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Per questo secondo appuntamento le voci parallele erano dei tenori Luciano Pavarotti e Francesco Meli. RNC, Notte di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Ogni finestra è una canzone è il programma che vogliamo mettere in onda anche oggi, così come tutti i giorni a Radio RNC. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e ascoltatori e benvenuti anche oggi. Abbiamo anche preparato per voi un programma con canzoni e musiche del tempo passato e qualche brano anche con una ottima orchestrina che vi farà senz'altro piacere, perché è un'orchestrina molto allegra. Questo nel corso del programma di oggi, sempre logicamente con tante canzoni e qualche canzone, così come ha richiesto un gentile ascoltatore da Torino, il signor Luigi, che mi ha detto: ti sei un po' dimenticato del repertorio napoletano, allora cerchiamo di porre ammenda. Un cordiale saluto e benvenuto anche oggi. Rusconi ha composto una canzone One Step che vogliamo ascoltare da Gallo e la sua tipica orchestrina, e con Gallo e la sua orchestrina ci faremo tanta compagnia anche nel corso del programma di oggi, insieme a tantissime canzoni. Meridiana è il brano che vogliamo ascoltare, solamente suonato da Gallo, per aprire la trasmissione di oggi, e buon ascolto.

l'orchestrina Gallo, e vi ricordo che il Gallo, come definizione per le sue orchestrine, per il direttore dell'orchestra, Gallo era il papà di Gorny Kramer, e lo chiamavano Gallo per il suo tipo abbastanza esuberante. Con questo brano abbiamo aperto la trasmissione di oggi e abbiamo augurato a tutti buon ascolto. Nel corso del programma avremo anche qualche altro brano con questa ottima e briosissima orchestrina. Torna a Surrend, Eldo De Curtis che ha composto questa canzone, la voce è quella di Nilo Sani.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione con la voce di Nilo Ossani, canzone del fortunatissimo repertorio napoletano. Abbiamo ascoltato Torna a Sorrento. Questo brano è stato interpretato da Nilo Ossani e la composizione è di Eldo De Curtis e G.B. De Curtis. Il circolo mandolinistico Rinaldi ha accompagnato Nilo Ossani in questa canzone. Il nostro programma prosegue con un brano che è interpretato da Gallo e la sua orchestrina, e penso che il ritornello sia anche cantato per questo valzer di Bixio e Cherubini. Ascoltiamo Organetto Vagabondo con l'orchestrina Gallo e il cantante anonimo.

tutti i carismi degli anni 30 a questa canzone che abbiamo ascoltato da Gallo e la sua orchestrina e questo anonimo cantante. Sì, una volta il cantante eseguiva solamente il ritornello e non tutta la canzone. Non era pensabile negli anni 30, ad esempio, che un cantante cantasse le canzoni e non sapesse suonare uno strumento, e la leggenda, o più o meno leggenda, dice che comunque il cantante doveva stare insieme all'orchestrina, al momento buono alzarsi e cantare e far finta magari se non era capace di suonare uno strumento. Questa è storia. E il nostro programma prosegue con la voce di Nilla Pizzi, Franco Riva e la sua orchestra. Il brano aperto titolo Credo, voce di Nilla Pizzi dal 1954.

Abbiamo ascoltato la voce di Nilla Pizzi nella canzone dal titolo Credo. Franco Riva con la sua orchestra l'ha accompagnata. Questa incisione risaliva al 1954. Canzone molto nota anche in lingua inglese con il titolo My Fate. Noi abbiamo messo in onda questa canzone, credo, e nella prossima, cioè dopo la canzone che vogliamo mettere in onda adesso con la voce di Tino Vailati, di Credo e di Fede, cioè, avremo tanto bisogno per ascoltare la canzone che sarà interpretata da Daniele Serra. Questo dopo il voto. Daniele Serra vuole eseguire questa canzone, una canzone che vogliamo ascoltare dopo, però avere messo in onda la canzone dal titolo Vecchia casa di Celie Testoni hanno composto questa canzone che ascoltiamo da Tino Vailati, incisione fatta a Milano nel mese di giugno del 1946. L'orchestra è diretta da Eros Sciorilli. Si tratta di una incisione da una matrice presa dalla collezione proprio di Tino Vailati. Ascoltiamo Vecchia casa.

incisione con la voce di Tino Vailati della canzone che aveva per titolo Vecchia Casa, incisione eseguita a Milano nel 1946. Di Celli e Testoni hanno composto il brano Vecchia Casa, interprete Tino Vailati, Eros Sciorilli e la sua orchestra. Siamo nel 1946 e un po' di liberazione c'è stata e quindi si potevano eseguire anche i brani a tempo di blues. Una tremenda canzone la vogliamo ascoltare adesso dalla voce di Daniele Serra, molto commovente e molto potente. Ascoltiamo da Daniele Serra Il Voto.

0: La voce di Daniele Serra a questa commovente canzone che abbiamo voluto ascoltare dal titolo Il Voto. Vi ricordo, se qualche ascoltatrice, qualche ascoltatore volesse parlare con Aldo, il numero di telefono per poter parlare con me è il numero 333-656-9681. Ripeto il numero di telefono se qualcuno volesse parlare con me. Il numero è 333-656-9681. Voglio parlare anche di un ascoltatore da Torino che mi ha scritto una lettera, l'ho ricevuta l'altro giorno, anche se lui l'aveva già spedita qualche tempo fa. Aveva chiesto anche qualche brano di Carlo Artuffo e vedrò di assecondare quello che è stata la sua richiesta. Tanto per dire che ho ricevuto la lettera e così lui può anche rendersi conto che non è colpa mia del ritardo. Una canzone che è interpretata da Tonino Torrielli, Mascheroni e Panzeri hanno composto questo brano, siamo nel 1956, un po' più di liberalità anche del 1956, perché il titolo della canzone è Amami se vuoi.
1: Accarezzarti sugli occhi timidi, baciarti, ma non mi

Amami se vuoi, dal 1956, con la voce di Tonina Torielli. Mascheroni e Panzeri hanno composto questo brano, sempre egregiamente eseguito dalla voce di Tonina Torielli, cantante molto amata dal nostro pubblico, dal pubblico della canzone, soprattutto della canzone italiana, perché lei ha interpretato moltissime canzoni in questa lingua. Il nostro programma vuole proseguire con la voce di Aldo Donà e una canzone richiesta da un ascoltatore. Dillo tu, serenata.

eseguita in maniera molto più tranquilla questa canzone con la voce di Aldo Donà, Dillo tu sei venata. Abbiamo ascoltato questa bella voce, questa canzone, qualche volta è presa un po' più alla bersagliera, questa era in un'esecuzione molto romantica. Dici Tencello Vui di Fusco e Falvo con la voce di Gabriele Vanoio per assecondare anche la richiesta dell'ascoltatore che vuole le canzoni napoletane.

abbiamo ascoltato la voce di Gabriele Vanoio in una canzone dal titolo Dici Tencello Vuglie di Fusco e Falvo. È già in onda l'Orchestrina Gallo in una interpretazione di un brano dal titolo molto interessante, Quando scende la sera.

dall'orchestra Gallo abbiamo ascoltato Quando scende la sera, questo valzer che va bene essere ascoltato anche alle 6 del mattino quando va in onda questo programma, oltre che alle 12:10. Ascoltiamo Maria Luisa di Frustacci e Bracchi, Ernesto Bonino e Trio Lescano.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Per tutti la speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori. Il nostro appuntamento è per tutti i giorni a Radio RNC. Un cordialissimo saluto a tutti e a domani.
5: RNC in blu.
6: RNC Note di classica.
7: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
6: RNC Note di classica. Georges Bizet, suite numero 1 da Carmen, preludio atto primo, Aragonesa preludio atto quarto, intermezzo preludio atto terzo, Seguidilla, Le Toreador, introduzione atto primo, St. Louis Symphony Orchestra, direttore Leonard Slatkin.

NC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Secondo appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Circe di Georg Friedrich Händel, versione strumentale con la London Symphony Orchestra sotto la direzione di George Sell e della Cappella Istropolitana, direttore Richard Erlinger, oboe Josef Czajka.

Per il secondo appuntamento con Ombra mai fu, celebre larghetto dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel, abbiamo ascoltato due esecuzioni strumentali con la London Symphony Orchestra sotto la direzione di George Zell e la Cappella Istropolitana, direttore Richard Erlinger, all'oboe Josef Czajka. RNC Note di Classica. Ruggero Leoncavallo. Mattinata. L'immagine splendente e vitalizzante dell'aurora che esalta il creato spinge il cantore a rivolgersi alla sua amata ancora dormiente per invitarla ad uscire, vestita di bianco, come immagine incarnata della luce e dell'amore. Per il secondo appuntamento con Mattinata ascolteremo in successione i tre tenori: Giuseppe Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. E per finire, sorpresa, una cantatrice. E quale? Dame Joan Sutherland.

Di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato Mattinata. Le voci parallele erano quelle dei tre tenori Giuseppe Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. In chiusura una voce femminile, quella di Dame Joan Sutherland. RNC Note di classica. Amilcare Ponchielli. Primo appuntamento con la Danza delle Ore dall'atto terzo della Gioconda. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Direttore Sir Antonio Pappano.

Di Amilcare Ponchielli, dall'atto terzo della Gioconda, abbiamo ascoltato Danza delle Ore. Per il primo appuntamento avevamo l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, direttore Sir Antonio Pappano. RNC, Notte di Classica. Note, molto note. Nearer My God to Thee, versi di Sarah Flower Adams, musica di Lowell Mason. Questo brano nasce intorno al 1841, l'inno alla fama di essere l'ultimo brano suonato a bordo del Titanic, la notte dell'inabissamento tra il 14 e il 15 aprile 1912. Nel film, mentre la nave affonda, l'orchestra suona e accompagna il violino solista. Al termine dell'esecuzione, il violinista dice: «Signori, è stato un privilegio suonare con voi stasera». Tutti i membri dell'orchestra, guidata da Wallace Hartley, sono morti nel naufragio e le testimonianze dei superstiti riguardo all'ultimo pezzo suonato a bordo furono contraddittorie. A posteriori, nell'impossibilità di accertare la verità, lasciamo il brano nella leggenda cinematografica. Nearer My God to Thee, più vicino mio Dio a te. Lo ascolteremo prima nella versione strumentale con l'orchestra di André Rieu e a seguire dalla voce di Mahalia Jackson.

Di Sarah Adams e Lowell Mason abbiamo ascoltato Nearer My God to Thee nella versione strumentale con l'orchestra di André Rieu e a seguire dalla voce di Mahalia Jackson. In Italia l'inno è cantato con versi che non sono quelli intensi e drammatici di Sarah Adams, che scrive: «Più vicino a te, mio Dio, più vicino a te, anche se fosse una croce a sollevarmi, sempre il mio canto sarà più vicino, mio Dio, più vicino a te». Con il titolo italiano di Credo in te, ascolteremo una registrazione dal vivo nella Cattedrale di Sant'Andrea a Mantova, coro Vexilla Regis.

0: Abbiamo ascoltato Credo in te in una registrazione dal vivo nella cattedrale di Sant'Andrea di Mantova. Coro Vexilla Regis.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Frédéric Chopin, terzo movimento, marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Vladimir Ashkenazy. Registrazione dal vivo del 1973.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il terzo movimento, Marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Vladimir Ashkenazy. Registrazione dal vivo del 1973.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Tra attacchi e tentativi di dialogo resta altissima la tensione nel Golfo. I Pasdaran colpiscono le basi statunitensi ospitate in alcuni paesi dell'area. Trump minaccia l'escalation, ma alla fine Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha. Mossa anti-Turchia di Israele che riconosce il genocidio armenio. Torna a salire il prezzo del gas. Si scava ancora nel Venezuela, devastato dal terremoto, dopo i crolli, allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma e dove si cercano migliaia di dispersi. Gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono ormai al collasso, serve assistenza per 680.000 bambini. Prego per le vittime del terremoto, così ieri il Papa all'Angelus. Nella preghiera mariana il pontefice ha anche evidenziato distacco, perdite e accoglienza servono per impegnarsi in una relazione d'amore con Cristo.
2: Per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo ad esempio alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici, educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino, è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire.
1: Oggi solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, alle 9:30 nella Basilica di San Pietro il Papa presiderà la celebrazione eucaristica, benedirà i palli e li imporrà ai nuovi arcivescovi metropoliti. Alle 12 la recita dell'Angelus, tutto in diretta su TV 2000. Ore contate per l'ondata anomala di caldo che ha investito tutta Europa a partire dalla Francia. Oggi primi temporali nelle zone interne del nord, da domani discesa graduale delle temperature. La cronaca infine, è stato arrestato per omicidio stradale il motociclista di 20 anni che ieri sera a Messina ha investito una ragazza di 15 anni uccidendola. Il giovane è rimasto ferito anche nell'impatto. È tutto, torniamo insieme alle 10.
3: Un aiuto materiale concreto a chi vive in povertà, ma anche una preghiera, un sostegno morale. Al convento dei frati cappuccini di Mussoia, Belluno, tutti sono benvenuti. Ce ne parla il guardiano, padre Remigio.
4: Sono in questo convento di frati cappuccini francescani da 2 anni e mezzo e seguo quello che è anche il nostro servizio verso i poveri. Grazie all'8 per 1000 della CEI e anche alle offerte di tanti fedeli possiamo rispondere a una esigenza fondamentale della nostra spiritualità, quella dell'accoglienza, del dialogo, del vedere nell'altro Cristo, soprattutto in quelli che più hanno bisogno. Ecco che allora questa nostra disponibilità all'accoglienza si realizza in vari modi, nelle confessioni, nel dialogo personale e poi anche nella mensa dei poveri, noi la chiamiamo così, in cui ogni giorno cerchiamo di dare ai nostri ospiti un pasto caldo, ma non solo, però anche un sorriso, una parola di incoraggiamento, una speranza per la loro vita. Abbiamo anche un servizio di distribuzione di pacchi alimentari a cura comunque in questo caso della parrocchia del Mussoi, una parrocchia che ora è affidata alla diocesi ma fino a pochi mesi fa era affidata a noi.
3: Il lavoro precario, il disagio abitativo, il caro vita, un incubo per tante, troppe persone che vivono anche in provincia di Belluno. Il convento dei frati cappuccini di Mussoi è un luogo dove tutti si possono sentire a casa. Prezioso il supporto offerto dagli stessi volontari del convento, come nel caso di Ennio Colferai.
5: si valuta un attimino da dove vengono, quali sono le loro esigenze, cosa sanno fare, di cosa hanno bisogno. Facciamo un po' un'analisi, ma di accoglienza, non un'analisi statistica o di verificare, ma è accoglienza, fatta accoglienza col cuore.
3: Una ventina le persone assistite in media al giorno, ancora i nostri microfoni, padre Remigio.
4: Ci sono quelli che hanno problema del lavoro o trovano un lavoro precario, ci sono quelli che hanno problemi abitativi, sono quelli che vengono anche da esperienze di alcol, di droga, eccetera. Noi accogliamo tutti, una parola buona per tutti, o anche un incoraggiamento, ma anche un indirizzamento se eventualmente hanno bisogno, non so, della casa oppure per un lavoro. In genere li indirizziamo proprio alla Caritas.
3: Un volontariato che fa bene al cuore. Lo ricorda Giuseppe Dalmas.
6: Da 10 anni sono volontario qui al convento dei Frati di Belluno. Mi occupo di ricevere tutte le derrate alimentari che vengono offerte al convento per i bisognosi. La grande soddisfazione è vedere la felicità degli altri e sapere che io faccio parte di questa organizzazione che appunto aiuta gli altri.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: USA e Iran. I Pasdaran colpiscono le basi americane nel Golfo. Trump minaccia l'escalation, ma alla fine l'annuncio dello stop agli attacchi reciproci. L'incontro fissato per domani a Doha. L'Iran ha anche annunciato poco fa che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa ritrovata con gli Stati Uniti. Torna comunque a salire il prezzo del gas. Si scava ancora nel Venezuela devastato dal terremoto. Dopo i crolli, allarme, sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma. Gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. Serve assistenza per 680.000 bambini. Ore contate per l'ondata anomala di caldo che ha investito l'Europa a partire dalla Francia. Oggi primi temporali nelle zone interne del nord, da domani discesa graduale delle temperature. Torino, Milano, Napoli, Roma, le città bollenti con 40 gradi e minime sopra il 25. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati proprio alle alte temperature. Mentre andiamo in onda, in Vaticano, Papa Leone sta celebrando la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, patroni della capitale e della diocesi di Roma. In corso la messa e nel corso del rito il pontefice benedirà e imporrà i sacri palli a 35 arcivescovi metropoliti nominati nel corso dell'anno. Alle 12 l'Angelus, tutto in diretta su TV 2000. La cronaca: una quindicenne è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto, il conducente del mezzo a due ruote è stato accusato di omicidio stradale. Un'altra giovane vita spezzata nel Catanzarese: un'auto è andata a impattare violentemente contro un albero, morto il conducente di 20 anni. Infine questa mattina un 19enne è deceduto in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 236 tangenziale Guidizzolo in provincia di Mantova. L'auto del giovane si è scontrata contro un camion. Lo sport: il Canada, prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale, battuto il Sudafrica nel recupero. I canadesi attendono la vincente di Olanda-Marocco che scenderà in campo la prossima notte alle 3 italiane. Oggi alle 19, sempre ora italiana, in programma Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, torniamo alle 11.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: Radio Dentro. RNC in blu.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.

0: Eccoci di nuovo insieme. Buongiorno a tutti quanti voi, amiche ed amici di RNC all'ascolto. Benvenuti, buon lunedì 29 di giugno, alle 10:10 in questo istante. Buon inizio anche di questa nuova settimana che passeremo insieme a cavallo tra giugno e l'inizio, i primi giorni del mese di luglio 2026. 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming attraverso il nostro sito rncweb.it. Allora, quest'oggi come sempre due ore con me Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno, con tanta attualità. Naturalmente la parte iniziale dedicata insomma al meteo, ai temporali già che si sono abbattuti nel pomeriggio di ieri e poi in serata su Torino e anche altre aree della nostra regione, smorzando un po' così la calura che opprimeva ieri con temperature davvero incredibili. C'è stato anche il record della temperatura minima più alta mai registrata dall'inizio delle misurazioni, dal 1753, con anche le conseguenze poi su quelle che sono ad esempio le colture, con la vendemmia che verrà anticipata in pratica di un mese in Piemonte, stante queste temperature. Vedremo tutta la situazione, cosa succederà ancora nelle prossime ore, nei prossimi giorni, sia a livello locale che nazionale. E poi tanto altro ancora di cui occuparci, spazio nella seconda parte naturalmente alle novità a livello internazionale tra Medio Oriente e Ucraina, e poi lo sport nell'ultima parte della nostra diretta con il tabellone dei sedicesimi di finale. Da oggi si torna in campo, tutto il quadro delle sfide a eliminazione diretta, e poi anche i motori con la Formula 1, ma anche il moto mondiale nel corso della nostra ultima parte insieme. 345 32 33 124 per i vostri messaggi, diretta chiocciola rncweb.it per le vostre email.
1: What you said, just as I was tasting freedom.

0: mio Tricheo.
1: Attento bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mele.

Ed eccoci pronti con il primo e nuovo aggiornamento meteo di questa settimana con il bollettino dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Da ieri pomeriggio sono arrivati i rovesci e i temporali lungo le vallate alpine, che si sono spostati poi verso anche le zone di pianura, con fenomeni più diffusi e intensi tra il Cuneese, il Torinese e il Monferrato. Sono andati avanti fino a tarda sera. Oggi la saccatura atlantica avanzerà ulteriormente verso est, con nuovi temporali dalle ore centrali sui settori alpini, in successiva estensione poi alle pianure occidentali. I fenomeni più intensi saranno accompagnati da raffiche di vento, locali grandinate. Da segnalare anche un moderato calo delle temperature già da oggi. Questo lunedì 29 di giugno, cielo poco nuvoloso al mattino, con copertura in aumento per cumuli, informazione sui rilievi in successivo transito sulle pianure. Dalle ore centrali di oggi, rovesci temporali sulla fascia montana e pedemontana, in successiva estensione alle pianure, più diffusi e intensi sulle zone occidentali, temporali localmente forti, accompagnati da intense raffiche di vento e locali grandinate. Venti deboli a tutte le quote settentrionali sulle Alpi, sull'Appennino saranno variabili al mattino, settentrionali nel pomeriggio, in pianura variabili, forti raffiche di vento associate ai temporali più intensi. Locali grandinate e forti raffiche di vento appunto in occasione dei temporali che risulteranno più forti nel corso della seconda parte di giornata. Il dettaglio anche delle temperature per quest'oggi: 22 gradi la minima di Asti, 38 la massima per Cuneo, 24 la minima, 36 di massima a Torino, valori fra i 23 di minima e 37 di massima. Domani martedì 30 giugno cielo soleggiato al mattino con cumuli, informazioni sui rilievi dalle ore centrali di giornata, dalle ore centrali sempre rovesci e temporali sparsi sulla fascia montana e pedemontana, impossibile sconfinamento sui primi tratti di pianura adiacenti con valori mediamente moderati, ma non si escludono fenomeni anche localmente forti. Venti deboli in prevalenza occidentali in montagna sulle Alpi, altrove deboli variabili. Le temperature previste per domani: ovunque in calo, ad Asti 21 gradi di minima, 34 di massima per Cuneo, 22 la minima, 31 gradi la massima a Torino, 23 gradi il valore minimo con 36 di massima.

Irrecuperabile con tante R, Trigno insieme a Dermalmeta su RNC. Allora, l'ondata di caldo estremo che sta asfissiando Europa e Italia ha davvero le ore e i giorni contati, in arrivo forti temporali ancora che riporteranno le temperature sui valori più in linea con il periodo. Attenzione però al rischio, come sempre, degli eventi estremi. In questi casi, intense grandinate innescate proprio dall'enorme energia termica che è accumulata. In questi giorni le temperature si sono attestate su valori fino a 10 gradi in più, addirittura fino a 15-20 in più del solito in Francia e Germania, con tutte massime nei giorni scorsi dei 40 gradi di Parigi, oltre alle medie storiche di riferimento. L'aumento delle temperature a livello globale, innescato da sempre maggior concentrazione di CO2 in atmosfera, fa sì che l'attuale base di partenza del nostro clima sia sensibilmente più calda rispetto al passato. È proprio partendo da questo gradino termico già rialzato che le odierne ondate di calore riescono a spingersi verso picchi davvero eccezionali, con sempre più frequenza e durata, e altrimenti sarebbero stati irraggiungibili questi valori. Ebbene, anche oggi e domani, martedì 30 giugno, dovremmo fare i conti con ancora un caldo intenso, a tratti molto afoso, su buona parte dell'Italia, con temperature che supereranno diffusamente i 36-37 gradi al centro-nord. Poi la novità riguarda la possibile rottura di questa fase così rovente. Già dal pomeriggio di oggi i temporali si faranno via via più frequenti sulle Alpi, con locali sconfinamenti verso le vicine pianure di Piemonte, anche Lombardia, dice il meteo.it. La vera svolta è prevista però da mercoledì 1 luglio, quando un fronte perturbato in discesa dal nord Europa investirà l'Italia. Lo scontro frontale tra queste correnti fresche e instabili in quota e l'aria caldo umida accumulata sul bacino del Mediterraneo potrebbe accendere la miccia per la formazione di celle temporalesche particolarmente violente. Il rischio concreto è quello dei fenomeni estremi come forti grandinate e downburst, che sono quelle violente raffiche di vento lineari in uscita dal temporale. Le regioni maggiormente esposte a questa forte ondata di maltempo saranno prima quelle del nord, poi in successiva estensione anche a parte del centro-sud. Dopo questa rapida ma intensa fase temporalesca, l'anticiclone subtropicale africano proverà a riprendersi gli spazi perduti con sole e caldo, pronti a tornare grandi protagonisti sull'estate italiana.

Kygo con Heaven on Your Mind qui su RNC. Quindi allora, dopo la grandine che è caduta nel pomeriggio nel torinese, nella serata di ieri, si è scatenata una serie di acquazzoni con tempeste, di tantissimi fulmini che hanno portato anche problemi a macchia di leopardo sul territorio. L'episodio più eclatante sicuramente si è verificato a Chieri, dove l'azienda agricola Berruto di via Martini e Rossi, vicino alla nuova rotatoria della bretella di Pessione, è rimasta scoperchiata. Il tetto in lamiera di alluminio è stato sbalzato sulla strada provinciale 128. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e di quello di Riva e i carabinieri della compagnia cittadina. Non sono stati registrati feriti per fortuna, ma la strada è stata chiusa al traffico per tutto il corso della notte in cui si sono svolte le operazioni di sgombero. E poi è arrivato a constatare la situazione anche il sindaco Alessandro Sicchiero. Sempre a Chieri, un albero ad esempio è caduto in via Conte Rossi di Montelera. A Torino, come ha spiegato anche su Facebook il meteorologo Andrea Vuolo, sono stati accumuli di pioggia fino a 40 mm e un importante episodio di downburst, quelle raffiche di vento lineari in uscita dal sistema temporalesco, sono i risultati dell'eccezionale ondata di calore che ormai da un paio di settimane è imperversato sul Piemonte, con temperature localmente da record per questo mese di giugno, fino ai 36-39 gradi in pianura, con picchi fino a 40 gradi ieri proprio nell'Alessandrino.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Paradise dal 2011 qui su RNC. E allora la notte di fuoco dell'altro ieri, con la temperatura minima più alta di sempre, che ha lasciato poi spazio a grandine temporali, poi è arrivato il vento a far danni con alberi caduti, tetti sradicati tra Torino e provincia, gli agricoltori preoccupati da questi eventi atmosferici e un'estate rovente. Non si registrava un caldo così torrido al 2003, dice Franco Morando, che direttore generale di Montalbera, tenuta vinicola che si estende tra le Langhe e Monferrato. Se continua così dovremo anticipare, dice, la vendemmia di un mese, quindi all'inizio di agosto. Invece a scuola, alle scuole elementari, si studiava, si imparava, insomma, che era settembre poi, no? Il mese tipico della vendemmia. I guai delle vigne sono solo gli ultimi, provocati dalle ondate di calore degli ultimi giorni, accompagnate dai blackout che hanno colpito Torino, mezza cintura, da Moncalieri a Rivoli fino a Druento. E l'altra notte le temperature hanno raggiunto numeri davvero da record, con la centralina ARPA di Via della Consolata in pieno centro a Torino, che ha registrato un valore minimo dell'aria di 27,3 gradi alle 4 del mattino, dato mai registrato dal 1753, l'anno di inizio delle misurazioni. Di pari passo c'è la siccità, denunciata dagli agricoltori, ogni anno sempre più in difficoltà. A lanciare l'allarme in questo caso sono anche i produttori di vino, che promettono comunque una buona annata. Il caldo non significa necessariamente perdita di qualità, ma implica una maggiore attenzione da parte del produttore, dice Francesco Monchiero, che è presidente del consorzio tutela Roero e di Piemonte Land of Wine, il super consorzio che raggruppa gli enti vinicoli della nostra regione. Cerchiamo di adattarci ai cambiamenti climatici. Una volta sfogliavamo le viti per dare più irradiazione solare ai grappoli d'uva, ora invece sono costretti a fare il contrario, lasciamo più foglie possibili proprio per preservarli, coprirli e prevenire le bruciature, dice Andrea Fontana, che guida il consorzio tutela Nebbioli Alto Piemonte. Stanno capitando cose mai viste: da due settimane la vigna sta già agostando, cioè è già avanti, cioè il tralcio inizia a lignificare per prepararsi alla potatura, e ieri mattina qualche pianta soffriva già di insolazione. Intanto il caldo sta cambiando il vino e anche qualche abitudine dei consumatori: con più sole negli acini c'è meno acqua, aumenta la concentrazione di zuccheri e i vini quindi diventano più alcolici, da 12 a 14 gradi. Certe eresie come il cubetto di ghiaccio nei vini bianchi e rosati oggi sono quasi tollerate, per annacquarlo un po'. A far tremare i viticoltori sono anche ovviamente gli eventi estremi, temporali, le grandinate come quelle di ieri pomeriggio in mezzo Piemonte. Sono scesi chicchi fino a 3-4 cm nei comuni a nord di Torino, da Varisella a Venaria, in giro per la provincia anche rami, come abbiamo detto, alberi caduti, compreso uno in città lungo Corso Trapani. Danni peggiori hanno riguardato il Chierese, con tegole sradicate, tetti abbattuti tra Riva e Pessione, di la copertura di un capannone finita in mezzo alla provinciale 128 che porta verso Chieri, colpendo anche i cavi elettrici e costringendo la chiusura della strada.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su RNC. E allora l'ondata di calore che sta attraversando l'Europa sta passando all'essere un'emergenza meteo, a diventare un'emergenza sanitaria. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno sono stati registrati oltre 1300 morti in eccesso collegati alle alte temperature nel continente europeo. Il direttore generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha avvertito che in questo momento 150 milioni di persone vivono sotto condizioni di calore estremo, con il caldo definito killer silenzioso, scuole chiuse, reti elettriche sotto pressione, ospedali in affanno e sistemi urbani progettati per un clima che non esiste più. L'OMS si riferisce al dato della mortalità in eccesso, un dato che misura quante persone sono morte rispetto a una media, diciamo, normale in un determinato periodo. Lo scostamento, 1300 morti, c'è, e l'unico fattore attribuibile in questo periodo è il caldo. Le ondate di calore intense possono infatti aggravare patologie cardiovascolari, respiratorie, renali, diabete, condizioni di fragilità soprattutto negli anziani soli e nei malati cronici. Il caso più grave è al momento quello che arriva dalla Francia. L'Istituto Sanitario francese ha segnalato un aumento dei decessi quotidiani a partire dal 23 giugno. Il 24 giugno sono stati registrati oltre 1200 morti per tutte le cause, saliti a più di 1400 il 25 e il 26 giugno, contro una media di circa 900.000 decessi giornalieri nei mesi precedenti. Da qui la stima provvisoria, appunto, di circa 1000 decessi in più dal 24 giugno. L'85% riguarda persone con almeno 65 anni. La crescita più marcata si osserva nelle regioni finite nell'allerta rossa e, dato particolarmente rilevante, nelle abitazioni private. Nell'Île-de-France i decessi in casa sono aumentati di circa il 40%. Anche l'Italia è dentro la stessa ondata. Il Ministero della Salute monitora 27 città con i bollettini giornalieri. Ieri e per la giornata di ieri il livello massimo di rischio ha riguardato 18 centri: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il bollino rosso ha indicato condizioni di emergenza con possibili effetti negativi non soltanto sui fragili ma anche su persone sane e attive, soprattutto dopo più giorni consecutivi fatti di afa, umidità e notti super tropicali. Secondo il servizio satellitare meteo europeo Copernicus, l'Europa è il continente che si riscalda più rapidamente. Negli ultimi 30 anni la temperatura è aumentata a un ritmo più che doppio rispetto alla media globale. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha spiegato che le ondate di calore estreme stanno diventando più frequenti, intense e durature. Una rapida analisi del gruppo World Weather Attribution ha concluso che l'attuale ondata europea sarebbe stata virtualmente impossibile senza il riscaldamento causato dalle attività umane. Le case, i luoghi di lavoro, le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature, ha dichiarato in un video pubblicato su X il direttore generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus. L'ondata di calore si sta spostando ad est, le temperature più estreme oggi interesseranno in particolare Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia. In totale 381 milioni di persone in Europa vedranno temperature superare i 30 gradi, secondo l'analisi dell'ONG austriaca Klima Dashboard. Milioni di persone in tutto il continente stanno attualmente vivendo sotto questo caldo estremo. Centinaia sono morte, le scuole sono chiuse, le reti elettriche al collasso, ha avvertito Tedros. A causa dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale, il fenomeno dell'ondata di calore, che si verifica una volta ogni generazione, si sta ormai verificando quasi ogni anno. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale, ha aggiunto sempre il direttore generale dell'OMS, che ha invitato i paesi europei a attuare misure di prevenzione contro il caldo estremo.

0: In Blu 2000 News.
1: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti. Così stamane in Vaticano Papa Leone, che sta celebrando nella Basilica la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Nel corso della celebrazione il Papa ha imposto il palio di lana bianca a 35 nuovi arcivescovi metropoliti, ma ascoltiamo un passaggio della sua omelia.
2: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo.

0: per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. E con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia.
1: Ora il Venezuela, dopo i crolli, l'allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma e dove si cercano migliaia di dispersi, si scava ancora nel paese devastato dal terremoto, gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso, serve assistenza per 680.000 bambini. Alta tensione nel Golfo, ma si guarda al tentativo domani a Doha di riportare il dialogo tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi reciproci delle ultime ore. L'Iran ha anche annunciato stamane che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa che era stata trovata nei giorni scorsi con gli Stati Uniti. Sono le ultime ore per l'ondata anomala di caldo che ha investito tutta l'Europa. Oggi primi temporali previsti nelle zone interne del nord, da domani discesa graduale delle temperature. Intanto Torino, Milano, Napoli e Roma sono state nelle ultime ore le città più bollenti, con massime vicino ai 40 gradi. Ed è tutto per questo flash, torniamo a mezzogiorno.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti e informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
2: RNC in blu.

0: Fitix Fool to Remain Sane. Allora, il 2000 con The Ark alle 11:08 minuti su RNC, in apertura della nostra seconda ora insieme fino a mezzogiorno, con me Federico Quello del Mattino qui sulle frequenze di RNC 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Tra poco le novità a livello internazionale con il Medio Oriente e poi anche l'Ucraina. Nell'ultima mezz'ora spazio a tutto lo sport, con i mondiali 2026 giunti alla fase clou, quella eliminazione diretta, che da questa edizione partirà con i sedicesimi di finale, e poi i motori, i protagonisti sicuramente di questo weekend con la Formula 1 ma anche il moto mondiale. Tutto questo fino a mezzogiorno. Spazio anche per tutti i vostri messaggi, 345-3233-124 per i messaggi appunto, e poi per le email diretta chiocciola rncweb.it.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima,

Francesco Renga e Giusy Ferreri insieme con Non Dovrei, Non Dovresti qui su RNC. Allora, torna altissima la tensione Stati Uniti-Iran, con i Pasdaran che colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo, il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro martedì a Doha. E intanto mossa antiturchia di Israele, che riconosce il genocidio armeno, la svolta mentre Washington valuta di vendere gli F-35 proprio ad Ankara. Veniamo alle notizie di questa mattina. In Libano devono cessare i combattimenti, Hezbollah ha una grande responsabilità, ma è l'Iran che deve dire a Hezbollah, che è un proxy, che è il momento di chiudere con gli attacchi a Israele e con la guerra. Hezbollah prende ordini da Teheran e quindi è fondamentale che il regime di Teheran dica la parola fine. Questo è quanto ha detto il vice premier ministro degli esteri Antonio Tajani. L'Iran e l'Oman intanto hanno tenuto il loro primo incontro dalla firma dell'accordo tra Teheran e Washington per discutere del controllo dello stretto di Hormuz. Rendono noto il ministero degli esteri iraniano. Sia l'Iran che l'Oman esercitano la sovranità su questo passaggio marittimo strategico per il commercio globale. Si è tenuta a Muscat, capitale dell'Oman, la prima riunione del comitato congiunto per Hormuz per uno scambio di vedute sulla futura gestione dello stretto. Ha scritto su X il viceministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi, senza tuttavia specificare la data dell'incontro. Tensioni in Iran ce ne saranno finché non si arriverà a un accordo definitivo, però l'annuncio di cessate il fuoco aggiuntivo è un fatto positivo, vuol dire che il dialogo procede, ha sempre detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Ma ancora, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 quartier generali di Hezbollah nel Libano meridionale durante l'ultima notte. Gli attacchi aerei hanno preso di mira installazioni della milizia sciita nelle zone di Nabatie e Maifadun, hanno affermato in un comunicato le IDF. I raid sono avvenuti in risposta a continui attacchi di Hezbollah contro le nostre forze che operano nella zona di sicurezza, si legge nella nota. Sabato scorso il segretario generale di Hezbollah, Naim Kassem, ha respinto l'accordo quadro firmato tra Libano e Israele sotto l'egida degli Stati Uniti e ha chiesto il ritiro completo di Israele dal territorio libanese in linea col memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti. Infine, l'ultima notizia per ora: il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che 6 miliardi di dollari congelati in Qatar saranno sbloccati e restituiti a Teheran in base ai piani stabiliti. 6 miliardi di dollari dei 12 miliardi di dollari totali di risorse iraniane in Qatar saranno sbloccati e restituiti al paese, e stiamo seguendo l'iter necessario per la restituzione della parte restante di tali risorse, ha detto Pezeshkian, come riferisce l'agenzia di stampa ISNA. Questo accordo è una grande vittoria per il popolo iraniano e nel suo quadro sono state revocate le sanzioni sul petrolio e sui prodotti petrolchimici, ha aggiunto il presidente dell'Iran facendo riferimento al memorandum d'intesa siglato recentemente con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno infine costretto il regime sionista ad accettare l'accordo, sebbene il regime sionista e alcuni movimenti monarchici continuino a opporsi alla sua attuazione, ha sottolineato il presidente iraniano Pezeshkian durante un incontro a Qom con un'importante autorità religiosa, l'Ayatollah Musa Shubairi Zaniani.

Ariana Grande con Hate That I Made You Love Me qui su RNC. Allora passiamo all'Ucraina. C'è il pressing ucraino su Mosca, lo spirito di Anchorage è morto, accetti negoziati seri, Putin rilancia, aspettiamo che la questione iraniana si chiuda, poi i mediatori americani verranno a Mosca. Le notizie di oggi che cosa ci raccontano? Che l'Ucraina ha chiesto alla Russia di limitare le ostilità a quattro territori, le regioni di Kherson e Zaporizhzhia, il Donetsk e Lugansk. A riferirlo è il presidente russo Putin, a quanto riporta l'agenzia TASS. È chiaro il motivo, ha detto, se accettiamo le forze armate dell'Ucraina potranno ritirare le loro truppe da Mykolaiv, Dnipro, Kharkiv e Sumy, così come da alcune sezioni dei confini dello Stato, e trasferire queste unità nelle altre quattro regioni, ha spiegato Putin. Presidente russo che ha dichiarato di attendere l'arrivo dei mediatori americani, appunto, per riprendere i colloqui con l'Ucraina una volta che Washington sarà meno impegnata con l'Iran. In un'intervista rilasciata a un giornalista russo e pubblicata dal Cremlino, Putin ha detto: attendiamo una volta conclusi tutti gli eventi, una volta terminata la fase di tensione relativa all'Iran, l'arrivo dei rappresentanti dell'amministrazione americana che abbiamo già incontrato a Mosca. Il colonnello Volodymyr Kononnikov, comandante della 154esima brigata meccanizzata indipendente ucraina, è stato trovato morto ieri, lo hanno riferito le autorità militari e di polizia ucraine, precisando che le circostanze del decesso sono oggetto di indagine. Domenica 28 giugno il comandante è stato trovato morto. Sono in corso le indagini sulle circostanze, si legge nel comunicato del comando. La polizia regionale di Zaporizhzhia ha poi riferito che un comandante di un'unità militare era stato trovato morto con una ferita d'arma da fuoco, senza tuttavia nominare esplicitamente Konnikov. Le autorità non hanno reso note le circostanze della morte né indicato una possibile causa. Gli inquirenti hanno aperto un'indagine penale ai sensi dell'articolo 115 del codice penale ucraino, che disciplina l'omicidio volontario. Infine, il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha affermato che due droni che volavano verso la capitale russa sono stati abbattuti, ne dà notizia anche l'agenzia Interfax. Sobyanin, sul social russo Max, ha riferito che gli specialisti dei servizi di emergenza stanno lavorando sul luogo della caduta dei rottami.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.

Madonna e Peggy Goo, I Feel So Free, alle 11.30, giusti giusti, in questo istante qui su RNC ci occupiamo allora di mondiali, il mondiale che ha completato la sua fase a gironi e come di consueto è già il momento di tirare un primo bilancio, le prime somme, no? Cogliere anche le prime indicazioni che il campo ha lasciato. Allora, stiamo sempre parlando di un torneo della durata di un mesetto, dove in 8 partite si decide chi per 4 anni potrà fregiarsi del titolo di campione del mondo. Un periodo di tempo molto corto, dove stato di forma e infortuni anche giocano un fattore enorme, senza contare poi i singoli episodi all'interno delle singole sfide. Fatte tutte queste precisazioni e premesse, dalle 48 squadre di inizio mondiale oggi ne rimangono 31 anzi, dopo il successo del Canada sul Sudafrica. Tutto questo permette di notare le prime evidenze di questo nuovo format tra punti di forza, debolezze e squadre partecipanti. La fase a gironi del mondiale 2026 ci ha confermato un assunto condiviso del calcio globale: il livello più alto del gioco si disputa ancora in Europa e in Sud America. Negli ultimi anni la mappa del mondo calcistico si è aperta sempre di più a livello planetario, vedendo anno dopo anno volti nuovi provenienti dai paesi più disparati salire alla ribalta calcistica. I soldi degli Emirati e dei fondi sovrani hanno attirato nella penisola araba talenti da tutto il mondo, aiutando a sviluppare nuovi campionati di alto livello capaci di competere almeno a livello monetario, diciamo, con i giganti europei. Lo sbarco di Messi in MLS, il campionato americano, ha riacceso l'interesse per il campionato statunitense, rendendo esaltante la rivalità con la Liga Messicana, dove risiedono le campionesse continentali. Tante nuove possibilità per i calciatori professionisti di tutto il mondo e occasioni per veder crescere anche nuovi mercati, ma la realtà è che a dominare poi restano sempre Europa e Sud America. La Champions League oggi rimane la competizione per club più seguita, la Premier League, il campionato inglese, al secondo posto a breve distanza. I gironi raccontano allora di un dominio pressoché assoluto da parte delle nazionali europee, con 7 squadre del vecchio continente a vincere il proprio girone. Non solo questo, le europee eliminate sono soltanto 3, ovvero Repubblica Ceca, Scozia e Turchia, lasciando così ancora 10 squadre della UEFA in corsa. Subito dietro l'Europa c'è il Sud America, il cui sviluppo calcistico sta somigliando sempre di più a quello della UEFA, con la Serie A del Brasileirão a sostituire la Premier League, se vogliamo, nel ruolo di campionato di punta del continente. Delle 5 formazioni vincitrici del loro girone, 3 sono del Sud America, nello specifico Argentina, Brasile e Colombia. Allo stesso tempo il solo Uruguay ha subito l'onta dell'eliminazione, lasciando ancora in corsa 5 delle 6 formazioni della CONMEBOL qualificate. Il predominio di Europa e Sud America non è però l'unica conferma della fase a gironi di questo campionato del mondo. Le squadre dei paesi ospitanti del Nord America confermano il ruolo di outsider di questa competizione. Stati Uniti e Messico nello specifico sono riusciti a vincere il loro girone, arrivando come teste di serie nella fase eliminazione diretta. La performance della nazionale messicana è stata particolarmente superba, capace di vincere un girone non semplice, con un bilancio di 3 vittorie, 6 reti segnate e 0 subite. Anche gli Stati Uniti hanno mostrato uno stato di forma ideale, con un attacco brillante e divertente da guardare, spinto dal talento. Non si può dire promossa a pieni voti la campagna di tutte le squadre del Nord e Centro America, ovvero le formazioni appartenenti alla CONCACAF. Delle 6 squadre partecipanti di questa competizione, una terza ha conquistato il pass per i 16esimi di finale, cioè il Canada, la sua migliore Coppa del Mondo di sempre. Per quanto riguarda Curaçao, Haiti e Panama, invece, non si può parlare di campagna positiva. Le 3 squadre caraibiche hanno ottenuto un solo punto, combinando le loro rispettive performance. A fare il risultato è stata proprio la formazione della debuttante, la rappresentante della piccola isola al largo del Venezuela. Sul campo le formazioni hanno mostrato di aver assottigliato il distacco con le altre formazioni del mondo, ma questo non cambia un bilancio finale impietoso, con 8
KO su 9 gare disputate, 21 reti subite a fronte di appena 3 segnate. Anche in Africa si fa festa con giusto merito, realizzando un risultato eccellente, dove 6 squadre su 7 hanno passato il turno. Sudafrica, Marocco, Costa d'Avorio e Capoverde sono arrivate seconde nel rispettivo girone, mentre Senegal e Algeria sono rientrate tra le 8 migliori terze. Soltanto la Tunisia non è riuscita a passare il taglio della fase a gironi, in una federazione dove però regna il caos, con tanto di CT esonerato dopo la gara d'esordio e cambio in corsa, appunto la situazione unica nella storia anche dei mondiali. Tanti ottimi risultati senza però nessuna vittoria nei gironi. Certo, rispetto alle squadre del Nord America, nessuna formazione africana ha ottenuto il ruolo di testa di serie, questo può aver influito, ma nel complesso le formazioni rappresentanti della CAF hanno dimostrato di poter tenere testa a tutti, comprese squadre meno quotate come la debuttante Capoverde. A far rivalutare ampiamente le scelte di ripartizione dei 48 posti di questo mondiale, senza dubbio il risultato delle squadre asiatiche. Delle 9 squadre della AFC qualificate, a cui si può aggiungere anche la rappresentante per l'Oceania, parliamo di 7 squadre totali, di cui solo 2 sono rimaste nella competizione. Soltanto Giappone e Australia parteciperanno alla fase eliminazione diretta, vedendo invece l'eliminazione di Corea del Sud, Qatar, Iran, Nuova Zelanda, Arabia Saudita, Iraq, Giordania e Uzbekistan. 2 di queste peraltro partecipanti nello stesso girone, nello specifico Iran e Nuova Zelanda. Una partecipazione enorme per numero di squadre, terribile come qualità del risultato finale, che ha riacceso indubbiamente le polemiche sulla ripartizione delle squadre. Formazioni come Italia, Danimarca o Nigeria, squadre da top 30 del ranking mondiale, si sono viste escluse dalle rispettive eliminatorie per fare spazio a formazioni la cui performance è stata ben lontana dalle aspettative per un mondiale. Chissà che non possa essere rivista questa divisione in vista del mondiale 2030, quando la competizione si sposterà proprio tra Europa e Africa, con Spagna, Portogallo e Marocco a organizzare il torneo. Vedremo. Intanto chi gioca oggi, continuano i sedicesimi di finale. Oggi lunedì 29 giugno tornano in campo le big Brasile e Germania. Per la Seleção di Carlo Ancelotti l'ostacolo verso gli ottavi sarà il Giappone, mentre la nazionale di Julian Nagelsmann se la vedrà contro il Paraguay. Nella notte tra oggi e domani, martedì 30 giugno, ci sarà poi la super sfida tra Olanda e Marocco. Nel dettaglio gli orari anche di oggi: alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay, poi alle 3 del mattino, quindi nella notte tra oggi e domani, Olanda, Marocco.

let's go. Dai dai, Shakira e Burna Boy con la canzone dei mondiali. Invece è suonato l'inno inglese allo Spielberg, questa volta però a far festa sul gradino più alto del podio, parliamo di Formula 1, e la Mercedes con George Russell che torna alla vittoria, il secondo successo stagionale dopo quello della gara inaugurale nel Gran Premio d'Australia all'Albert Park di Melbourne, rilancia le ambizioni ridate del britannico del team di Toto Wolff, che con 131 lunghezze si porta a 40 dal compagno di box, il 19enne bolognese Andrea Kimi Antonelli, che ha chiuso il weekend austriaco in terza posizione, incassando comunque punti preziosi in ottica classifica mondiale. Weekend positivo anche per Max Verstappen su Red Bull, finalmente assecondato da una monoposto nuovamente competitiva, come conferma anche il sesto posto di Hajar. Cresce anche la McLaren con Oscar Piastri quarto, Lando Norris settimo, la Ferrari si deve accontentare invece del quinto posto di Lewis Hamilton, ora terzo nel mondiale con 125 lunghezze, e dell'ottavo posto di Charles Leclerc, un risultato al di sotto delle aspettative visto che il monegasco partiva dalla seconda posizione e il britannico dalla terza, e volevano sorprendere insomma il poleman poi vincitore Russell. Hamilton era reduce dalla storica vittoria di due settimane fa a Barcellona, la sua prima in due stagioni con il cavallino. Ora lo spettacolo della Formula 1 riprenderà la prossima settimana, Russell e Hamilton giocheranno in casa visto che domenica 5 luglio a Silverstone è in programma il Gran Premio di Gran Bretagna, nello stesso periodo in cui Sinner e i campioni del tennis saranno tra l'altro protagonisti sull'erba di Wimbledon.

Pazzi stupidi ragazzi, il singolo di Raff. Passiamo al motomondiale perché ieri l'Aprilia ha calato la tripletta sulla mitica pista di Assen. Ai Ogura ha trionfato nel Gran Premio d'Olanda, l'università un po' delle due ruote. Il nipponico è il primo giapponese a vincere nella classe regina dopo 22 anni. Ha trionfato davanti al compagno di squadra Raul Fernandez. In terza posizione si è piazzato Jorge Martin, che con questo podio è andato a prendersi la testa del mondiale, dato che Marco Bezzecchi con l'altra Aprilia ufficiale è stato protagonista di una bruttissima caduta al terzo giro, è finito a terra alla curva 15 a più di 200 km orari ed è stato trasportato all'ospedale universitario di Groningen, dove sarà sottoposto a esami diagnostici completi per escludere lesioni. Marco Bezzecchi era pienamente cosciente, presentava anche una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni immediati di gravi complicazioni. Ci saranno poi aggiornamenti medici sicuramente nelle prossime ore. Fabio Di Giandantonio ha coronato la rimonta, chiudendo invece in quarta posizione davanti ad Alex Marquez, quinto con la Ducati del team Gresini e Marc Marquez su Ducati, classificatosi sesto. Pecco Bagnaia sull'altra Ducati è stato costretto al ritiro per un problema ai freni, il suo Gran Premio d'Olanda d'Assen però lo ricorderà comunque, visto che proprio ieri ha annunciato di essere diventato papà di un maschietto con un fiocco azzurro che è comparso prima della gara nei box, un orsetto con un paio di scarpette azzurre e la scritta benvenuto. Jorge Martin nella classifica aggiornata dopo il Gran Premio d'Olanda ad Assen, in testa alla classifica del mondiale con 193 lunghezze, Bezzecchi secondo con 186 punti, Di Giannantonio terzo nel mondiale con 177 punti davanti a Ogura a 168, quarto Marc Marquez quinto a 154 davanti a Raul Fernandez. La prossima gara della MotoGP è il Gran Premio di Germania, in programma da venerdì 10 a domenica 12 luglio e sarà anche l'ultimo appuntamento questo del motomondiale prima della pausa estiva.

di Robin Schulz, la canzone che ci porta quest'oggi, questo primo appuntamento della settimana. Ai saluti finali per questo lunedì, primo appuntamento insieme nella nuova settimana di RNC come Federico quello del mattino. Tra pochissimo tutti gli aggiornamenti, le notizie con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash di mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, ci risentiamo puntuali domani a partire dalle 10. Ciao ciao! We'll be right back.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'Angelus di Papa Leone in piazza San Pietro tra poco, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo. Stamane nella Basilica Vaticana il Pontefice ha presieduto la messa con l'imposizione agli arcivescovi metropoliti del palio, il paramento liturgico che esprime l'impegno di ogni pastore a prendere sulle proprie spalle il gregge di Dio. Nell'omelia della messa l'invito alla comunione nella Chiesa che non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro della verità. Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie degli edifici distrutti dal forte terremoto alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è 1.400, oltre 50.000 i dispersi. Poco fa la notizia che è stato recuperato il corpo del salernitano Enzo Cuomo, 58 anni. Si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane, i due paesi avrebbero concordato di

0: sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi domani a Doha, ma sul terreno la tensione resta comunque altissima. Il Libano ha respinto l'accordo con Israele, Hezbollah denuncia nuove violazioni del cessate il fuoco, rimarcando: ci riserviamo il diritto di difendere la patria. Teheran avvia con l'Oman i colloqui sul futuro dello stretto di Hormuz. Il prezzo del gas intanto torna a salire sui mercati europei dopo gli attacchi incrociati del fine settimana alla borsa di Amsterdam, il guadagno dell'1,71%. Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso per l'emergenza legata all'ondata di calore. In Italia salgono a 22, domani arriveranno a 25, ma a nord iniziano già i primi segnali di cedimento dell'ondata di grande caldo, con l'arrivo nelle zone interne dei primi temporali. Una quindicenne è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto, il conducente è accusato di omicidio stradale. Un altro giovane nel Catanzarese è morto alla guida della sua auto, che si è scontrata contro un albero dopo essere uscita di strada. Stamane un 19enne infine deceduto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Mantova. La sua auto si è scontrata con un camion. Torniamo alle 13.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
3: e abitò fra noi.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
9: La radio invita voi che ci ascoltate,
10: vecchi amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Ogni finestra una canzone è il programma che vogliamo mettere in onda anche oggi, così come tutti i giorni a Radio RNC. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e benvenuti anche oggi. Abbiamo anche preparato per voi un programma con canzoni e musiche del tempo passato e qualche brano anche con una ottima orchestrina che vi farà senz'altro piacere, perché è un'orchestrina molto allegra. Questo nel corso del programma di oggi, sempre logicamente con tante canzoni e qualche canzone, così come ha richiesto un gentile ascoltatore da Torino, il signor Luigi, che mi ha detto: ti sei un po' dimenticato del repertorio napoletano, allora cerchiamo di porre ammenda. Un cordiale saluto e benvenuto anche oggi. Rusconi ha composto una canzone One Step che vogliamo ascoltare da Gallo e la sua tipica orchestrina, e con Gallo la sua orchestrina ci faremo tanta compagnia anche nel corso del programma di oggi, insieme a tantissime canzoni. Meridiana è il brano che vogliamo ascoltare, solamente suonato da Gallo, per aprire la trasmissione di oggi, e buon ascolto.

era l'orchestrina Gallo, e vi ricordo che il Gallo, come definizione per le sue orchestrine, per il direttore dell'orchestra, Gallo era il papà di Gorny Kramer, e lo chiamavano Gallo per il suo tipo abbastanza esuberante. Con questo brano abbiamo aperto la trasmissione di oggi e abbiamo augurato a tutti buon ascolto. Nel corso del programma avremo anche qualche altro brano con questa ottima e briosissima orchestrina. Torna a Surrender, Eldo De Curtis che ha composto questa canzone, la voce è quella di Nilo Salin.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione con la voce di Nilo Ossani, canzone del fortunatissimo repertorio napoletano. Abbiamo ascoltato Torna a Sorrento. Questo brano è stato interpretato da Nilo Ossani e la composizione è di Eldo De Curtis e G.B. De Curtis. Il circolo mandolinistico Rinaldi ha accompagnato Nilo Ossani in questa canzone. Il nostro programma prosegue con un brano che è interpretato da Gallo e la sua orchestrina, e penso che il ritornello sia anche cantato per questo valzer di Bixio e Cherubini. Ascoltiamo Organetto Vagabondo con l'orchestrina Gallo e cantante anonimo.

tutti i carismi degli anni 30 a questa canzone che abbiamo ascoltato da Gallo e la sua orchestrina e questo anonimo cantante. Sì, una volta il cantante eseguiva solamente il ritornello e non tutta la canzone. Non era pensabile negli anni 30, ad esempio, che un cantante cantasse le canzoni e non sapesse suonare uno strumento, e la leggenda, o più o meno leggenda, dice che comunque il cantante doveva stare insieme all'orchestrina, al momento buono alzarsi e cantare e far finta magari se non era capace di suonare uno strumento. Questa è storia. E il nostro programma prosegue con la voce di Nilla Pizzi, Franco Riva e la sua orchestra. Il brano ha per titolo Credo, voce di Nilla Pizzi dal 1954.

Abbiamo ascoltato la voce di Nilla Pizzi nella canzone dal titolo Credo. Franco Riva con la sua orchestra l'ha accompagnata. Questa incisione risaliva al 1954. Canzone molto nota anche in lingua inglese con il titolo My Fate. Noi abbiamo messo in onda questa canzone, credo, e nella prossima, cioè dopo la canzone che vogliamo mettere in onda adesso con la voce di Tino Vailati, di Credo e di Fede, avremo tanto bisogno per ascoltare la canzone che sarà interpretata da Daniele Serra. Questo dopo il voto. Daniele Serra vuole eseguire questa canzone, una canzone che vogliamo ascoltare dopo, però avere messo in onda la canzone dal titolo Vecchia casa di Celie Testoni hanno composto questa canzone che ascoltiamo da Tino Vailati, incisione fatta a Milano nel mese di giugno del 1946. L'orchestra è diretta da Eros Sciorilli. Si tratta di una incisione da una matrice presa dalla collezione proprio di Tino Vailati. Ascoltiamo Vecchia casa.

incisione con la voce di Tino Vailati della canzone che aveva per titolo Vecchia Casa, incisione eseguita a Milano nel 1946. Di Celli e Testoni hanno composto il brano Vecchia Casa, interprete Tino Vailati, Eros Shoidi e la sua orchestra. Siamo nel 1946 e un po' di liberazione c'è stata e quindi si potevano eseguire anche i brani a tempo di blues. Una tremenda canzone la vogliamo ascoltare adesso dalla voce di Daniele Serra, molto commovente e molto potente. Ascoltiamo da Daniele Serra Il Voto.

0: La voce di Daniele Serra a questa commovente canzone che abbiamo potuto ascoltare dal titolo Il Voto. Vi ricordo, se qualche ascoltatrice, qualche ascoltatore volesse parlare con Aldo, il numero di telefono per poter parlare con me è il numero 333 656 9681. Ripeto il numero di telefono se qualcuno volesse parlare con me. Il numero è 333 656 9681. Voglio parlare anche di un ascoltatore da Torino che mi ha scritto una lettera, l'ho ricevuta l'altro giorno, anche se lui l'aveva già spedita qualche tempo fa. Aveva chiesto anche qualche brano di Carlo Artuffo e vedrò di assecondare quello che è stata la sua richiesta. Tanto per dire che ho ricevuto la lettera e così lui può anche rendersi conto che non è colpa mia del ritardo. Una canzone che è interpretata da Tonino Torielli, Mascheroni e Panzeri hanno composto questo brano, siamo nel 1956, un po' più di liberalità anche nel 1956, perché il titolo della canzone è Amami se vuoi.
1: Accarezzarti sugli occhi timidi, baciarti, ma non mi sento.

Amami se vuoi, dal 1956, con la voce di Tonino Torielli. Mascheroni e Panzeri hanno composto questo brano, sempre egregiamente eseguito dalla voce di Tonino Torielli, cantante molto amata dal nostro pubblico, dal pubblico della canzone, soprattutto della canzone italiana, perché lei ha interpretato moltissime canzoni in questa lingua. Il nostro programma vuole proseguire con la voce di Aldo Donà e una canzone richiesta da un ascoltatore, Dillo tu, Serenata.

eseguita in maniera molto più tranquilla questa canzone con la voce di Aldo Donà, Dillo tu sei venata. Abbiamo ascoltato questa bella voce, questa canzone, qualche volta è presa un po' più alla bersagliera, questa era in un'esecuzione molto romantica. Dici Tencello Vui di Fusco e Falvo con la voce di Gabriele Vanoio per assecondare anche la richiesta dell'ascoltatore che vuole le canzoni napoletane.

abbiamo ascoltato la voce di Gabriele Vanoio in una canzone dal titolo Dici Tencello Vuglie di Fusco e Falvo. È già in onda l'Orchestrina Gallo in una interpretazione di un brano dal titolo molto interessante, Quando scende la sera.

dall'orchestra Gallo abbiamo ascoltato Quando scende la sera, da questo valzer che va bene essere ascoltato anche alle 6 del mattino quando va in onda questo programma, oltre che alle 12:10. Ascoltiamo Maria Luisa di Frustacci e Bracchi, Ernesto Bonino e Trio Lescano.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Per tutti la speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori. Il nostro appuntamento è per tutti i giorni a Radio RNC. Un cordialissimo saluto a tutti e a domani.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone celebra la messa nella ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo e impone il palio a 35 nuovi vescovi metropoliti. In Venezuela si scava tra mille difficoltà, il fenomeno dello sciacallaggio colpisce la Guarina, città completamente distrutta dal terremoto. USA-Iran, Teheran smentisce la notizia di nuovi colloqui domani a Doha dopo che nel fine settimana la tensione è salita nuovamente. Primi temporali al nord per spezzare l'ondata anomala di caldo, l'Europa fa il conto delle vittime dell'afa. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti. Così stamane in Vaticano Papa Leone, celebrando nella Basilica la festa dei Santi Pietro e Paolo, patrone di Roma. Nel corso della celebrazione il Papa ha imposto il palio di lana bianca a 35 nuovi arcivescovi metropoliti. Ecco un passaggio della sua Maria.
2: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. E con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore

0: ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia.
1: All'Angelus di mezzogiorno il Pontefice, riferendosi ancora ai patroni della Chiesa di Roma, ha ricordato come hanno vissuto il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta, ha contribuito in modo determinante a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio, ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. Si scava con ogni mezzo e cautela per riportare alla luce una mamma con i suoi 3 figli dai 10 ai 7 anni raggiunti dai vigili del fuoco italiani che stanno operando a Macuto nello stato di La Guarina. Il bilancio dei morti in Venezuela si fa ancora più drammatico. Lucia Ascione.
2: Un TikTok in vivo e espuso la chiamata.
3: La conferma che Dilinge Gonzalez, mamma di 3 figli, è viva sotto le macerie, viene dalla cugina che state ascoltando. Lei dice: è riuscita a mandare un messaggio stanotte per ripetere che sono tutti ancora vivi, grazie a Dio. A individuare Dilinge, i nostri vigili del fuoco del team ITA 02 che operano con i bomberos dell'Ecuador. A Macuto, nello stato di La Guaira, si trattiene il fiato. La montagna di pietre che nasconde la famiglia Gonzalez potrebbe ulteriormente franare. Partita una disperata lotta contro il tempo. Intanto è salito a 1450 il numero dei morti identificati, tra loro anche l'architetto Enzo Cuomo, originario del Salernitano, indicato tra i dispersi assieme alla moglie Trini e alla figlia Isabel. Lo hanno trovato sotto l'edificio Petunia, nel quartiere di Los Palos Grande a Caracas. Non si placano le contestazioni dei sopravvissuti contro il governo. Vogliamo sostegno, vogliamo mezzi pesanti, gridano i venezuelani che giorno e notte scavano a mani nude con pale e picconi recuperati alla meglio. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Resta sempre alta la tensione in Medio Oriente. L'Iran in tarda mattinata ha smentito la notizia di una nuova tregua e di colloqui domani in Qatar. Pier Achille Dolfini.
4: Annunci e smentite su uno spiraglio di dialogo dopo gli attacchi reciproci che nelle ultime ore hanno fatto vacillare la tregua siglata tra Stati Uniti ed Iran. I due paesi avrebbero concordato di sospendere i lanci di missili e droni ed incontrarsi domani a Doha in Qatar, ma l'Iran smentisce questa possibilità. Teheran comunque, tramite il presidente Pezeshkian, fa sapere che l'Iran presto riceverà 6 dei 12 miliardi dei suoi beni congelati grazie al memorandum d'intesa siglato con Washington. Sul campo intanto la tensione resta alta. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale e mentre Trump minaccia un'escalation, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Tensione anche sul fronte del Libano con Hezbollah, che denuncia nuove violazioni del cessate il fuoco dopo l'intesa con Israele. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, ora 4 morti di Dnipro, mentre sul fronte diplomatico Mosca torna a parlare di possibili negoziati con gli Stati Uniti. Raffaella Frullone.
5: Nelle ultime ore il bilancio più pesante arriva da Dnipro, dove un raid russo ha provocato almeno 4 morti e una decina di feriti, ma anche Kiev attacca. L'erogazione dell'energia elettrica è stata interrotta del tutto nei distretti della regione di Kherson per via degli attacchi da parte dell'esercito ucraino. Sul piano politico Putin afferma che Mosca è pronta a proseguire colloqui con l'amministrazione statunitense non appena Washington sarà meno impegnata nella gestione della crisi iraniana. Il presidente russo parla di nuovi contatti per discutere possibili intese e riferisce che sono allo studio proposte per limitare le ostilità in 4 regioni. L'Ucraina ha infatti chiesto di limitare le ostilità ai territori di Kherson e Zaporizhzhia, il Donetsk e il Lugansk per ottimizzare le forze delle truppe fiaccate da anni di guerra. Putin dalla sua ammette una certa carenza di carburanti che tuttavia rimarca non è grave. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ancora allerta caldo in Italia e in Europa, ma l'AFA ha le ore contate. Beatrice Bossi.
6: Parigi si sveglia con 14 gradi, stamattina piccola tregua in Francia. Dopo le temperature record dei giorni scorsi il termometro è sceso di oltre 20 gradi. Anomalie anche in Germania e Polonia. L'Europa è il continente che si sta scaldando più rapidamente, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha contato 1300 vittime per il caldo nell'ultima settimana. Anche l'Italia è alle prese ancora con i termometri bollenti. 22 città da bollino rosso oggi che domani domani diventeranno 25. A Torino, Milano, Napoli e Roma si sfioreranno i 40 gradi, ma grazie alle piogge atlantiche sulle Alpi e sugli Appennini domani arriverà invece una rigenerante boccata di aria fresca. Una rapida e intensa fase temporalesca che durerà poco. L'anticiclone subtropicale africano si riprenderà subito tutti gli spazi. Mercoledì il sole e il caldo torneranno di nuovo protagonisti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Una quindicenne è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto, un'altra giovane vita spezzata invece nel Catanzarese. Un'auto è andata a impattare violentemente contro un albero, morto il conducente di 20 anni. Infine questa mattina un 19enne è morto in un incidente stradale lungo la provinciale 236 a Guidozzolo in provincia di Mantova. Era la guida della sua auto che si è scontrata contro un camion. Voltiamo pagina. Il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale, battuto il Sudafrica, canadesi che ora attendono la vicenda di Olanda-Marocco, partita che si gioca alle 3 di notte italiana, oggi alle 19 Brasile-Giappone, 22:30 Germania-Paraguay. L'Italia per la terza volta guarda da casa la kermesse. Ci rifacciamo però con la scherma e la nazionale che è tornata nei giorni scorsi vittoriosa dagli europei di Anthony in Francia, Diego Confalonieri è il CT della squadra di spada che ha conquistato due ori.
7: È stato un exploit sicuramente perché è una squadra giovane, quella di spada maschile, abbiamo rinnovato, abbiamo veramente tre ragazzi giovani, abbiamo un ragazzo di 21 anni, uno di 23, uno che deve fare 25 anni, quindi una squadra giovane. Sicuramente l'europeo è un banco di prova importante, in attesa poi dei mondiali di luglio a Hong Kong, che sarà poi l'evento più importante della stagione. E sicuramente è un percorso che è iniziato un anno e mezzo fa con tante difficoltà e quest'anno abbiamo fatto tre volte secondi, perdendo due volte con Svizzera, una volta con la Francia, e qui agli europei abbiamo vinto con la Svizzera in semifinale, con la Francia in finale, quindi ci siamo ripresi la rivincita e siamo pronti adesso per preparare il mondiale.
1: Formula 1, Raster domina su Antonelli in Austria, vince e avvicina il compagno di squadra che è giunto terzo nella classifica piloti, seconda la Red Bull di Verstappen, male le due Ferrari, Hamilton quinto, Leclerc è giunto ottavo. Prima di chiudere uno sguardo alla borsa di Milano, inizio di settimana debole, il FTSE MIB guadagna lo 0,11%. È tutto, Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione a tutti, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
8: In blu, la radio.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC a Torino e Asti sui 107.400.

0: RNC in blu.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC, la tua radio,
1: la tua radio,
2: la tua radio.
3: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC in blu. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La Chiesa festeggia oggi i Santi Pietro e Paolo. Papa Leone all'Angelus di Mezzogiorno, riferendosi ai patroni di Roma, ha ricordato che entrambi hanno sperimentato il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta e vissuta in prima persona. Questo ha contribuito in modo determinante, ha spiegato il Pontefice, a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. In Venezuela si aggrava di ora in ora il bilancio già molto pesante dei morti e dei feriti provocati dal disastroso terremoto del 24 giugno scorso, e poco più di mezz'ora fa c'è stata un'altra forte scossa di terremoto di 5.1 gradi Richter, ma vengono ancora salvate vite di persone sepolte sotto le macerie, anche grazie alle squadre di vigili del fuoco inviate dall'Italia.
2: Un TikTok in vivo e espuso la chiamata.
3: La conferma che di Lingia Gonzalez, mamma di tre figli e viva sotto le macerie, viene dalla cugina che state ascoltando. Lei dice: è riuscita a mandare un messaggio stanotte per ripetere che sono tutti ancora vivi, grazie a Dio. A individuare di Lingia i nostri vigili del fuoco del team ITA 02 che operano con i bomberos dell'Ecuador. A Macuto, nello stato di La Guaira, si trattiene il fiato. La montagna di pietre che nasconde la famiglia Gonzalez potrebbe ulteriormente franare. Partita una disperata lotta contro il tempo. Intanto è salito a 1450 il numero dei morti identificati. Tra loro anche l'architetto Enzo Cuomo, originario del Salernitano, indicato tra i dispersi assieme alla moglie Trini e alla figlia Isabel. Lo hanno trovato sotto l'edificio Petunia, nel quartiere di Los Palos Grande a Caracas. Lucia Scione, linea allo studio.
1: In Italia e in Europa continua l'ondata di caldo record e aumentano le città italiane contrassegnate dal bollino rosso dell'alto rischio per colpi di calore. Oggi sono ben 22 i capoluoghi in allerta massima, domani martedì 30 giugno saliranno a 25. E le alte temperature là non mollano però per ora l'Italia e nemmeno l'Europa, anche se le previsioni parlano di temporali in arrivo e calo termico già a partire da mercoledì 1 luglio. Europa e lavoro: nei prossimi 4 anni le imprese tedesche rafforzeranno i propri investimenti fuori dalla Germania e dal vecchio continente, e già quest'anno saranno a rischio circa 100.000 posti di lavoro nella Repubblica Federale Tedesca. Lo evidenzia

0: un sondaggio sulle strategie imprenditoriali entro il 2030 pubblicato dal giornale economico Handelsblatt in prima pagina in un articolo dal titolo "L'industria tedesca pianifica l'esodo". In vetta alle priorità delle imprese si spiega c'è il risparmio sui costi con il 60% delle aziende pronto a fare forti tagli in patria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: RMC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Ladies and gents,

0: Carlos, man, you making that guitar cry.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Sparatoria con almeno 5 persone morte in Germania. Il grave fatto di sangue è avvenuto a Stade, in Bassa Sassonia. Teatro della strage sarebbe stato un centro giovanile, secondo la polizia. Giunta in forza nella cittadina di 50.000 abitanti, 5 persone adulte sarebbero state uccise a colpi d'arma da fuoco. 2 sospettati sarebbero state fermati dalle forze dell'ordine, mentre altre fonti parlano invece di un solo arrestato. La comunione nella Chiesa non si costruisce rigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando Dio nei cuori di tutti. Lo ha sottolineato stamane Papa Leone, celebrando nella Basilica Vaticana la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Nel corso della celebrazione il Pontefice ha imposto il paglio di lana bianca a 35 nuovi arcivescovi metropoliti. Ascoltiamo un passaggio della sua omelia odierna.
2: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. È con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore.
1: Tornano oggi a crescere i prezzi internazionali del petrolio, col Brent europeo salito a 72,6 dollari al barile, più 0,93%, e il WTI americano a 70,11 dollari, più 1,27%, in netto recupero quindi dal minimo degli ultimi 4 mesi, toccato alcuni giorni fa dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la cessazione degli attacchi reciproci in vista dei colloqui di pace di questa settimana. Nell'Interland di Milano a opera tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per una donna alla guida di un'auto colpita venerdì sera al parabrezza da un sasso lanciato o caduto da un cavalcavia della tangenziale milanese. Il sasso potrebbe anche essere stato sbalzato dal passaggio di un mezzo pesante. Ha infranto il parabrezza dell'auto proprio vicino al posto del conducente. La donna, che la mattina di sabato è andata a sporgere denuncia ai carabinieri, ha avuto anche l'accortezza di ricoprire con celofan il sasso per consentire il possibile rilievo di eventuali impronte digitali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che passa, che sia benedetta.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Germania scossa da un gravissimo fatto di sangue avvenuto nella Bassa Sassonia. 5 persone sono morte, altre sarebbero rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un centro giovanile a Stade, cittadina di 50.000 abitanti non lontana da Amburgo. I colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi poco dopo le 13 nel centro storico della cittadina tedesca. 2 persone sospette sono state arrestate. Secondo la polizia, le persone uccise sarebbero tutte adulte. Non è ancora chiaro se il fatto sia avvenuto dentro o vicino al centro giovanile. Le forze dell'ordine presidiano comunque tutta l'area e chiedono ai cittadini di non avvicinarsi. E oggi nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, nel paese devastato dai potenti movimenti tellurici del 24 giugno scorso. Oggi un nuovo sisma ha colpito la costa dello stato di La Guaira, con una magnitudo stimata tra i 4.2 e i 5.1 gradi Richter. La scossa è stata avvertita fino alla capitale, Caracas, dove è scattato lo stato di massima allerta per la popolazione. Intanto, nelle aree più devastate del Venezuela continuano le operazioni di scavo e soccorso, con persone che vengono ancora trovate vive sotto le macerie. Ma il bilancio ufficiale dei morti nel sisma sfiora già le 1.500 persone, mentre i dispersi rimangono migliaia, come pure i feriti e gli sfollati. In Italia e in Europa il caldo record non molla la presa, e domani nel nostro paese ci saranno addirittura 25 città col bollino rosso dell'alto rischio per le ondate di calore. Ma i temporali in arrivo dovrebbero portare una breve tregua a questo giugno torrido.
2: L'Europa è il continente che si sta scaldando più rapidamente, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha contato 1.300 vittime per il caldo nell'ultima settimana. Anche l'Italia è alle prese ancora con i termometri bollenti, 22 città da bollino rosso oggi che domani diventeranno 25. A Torino, Milano, Napoli e Roma si sfioreranno i 40 gradi, ma grazie alle piogge atlantiche sulle Alpi e sugli Appennini domani arriverà invece una rigenerante boccata di aria fresca, una rapida e intensa fase temporalesca che durerà poco. L'anticiclone subtropicale africano si riprenderà subito tutti gli spazi. Mercoledì il sole e il caldo torneranno di nuovo protagonisti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: sociale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
1: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
2: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che

0: per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.
2: Let's go, girls.

RNC presenta La Sapienza del Cristo. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi.

Abbiamo un bellissimo tema da trattare. Come sempre, quando si tratta dei Vangeli, vedremo di sviluppare il più possibile il tema trattato da Giovanni nel capitolo settimo. È un capitolo particolare nel quale l'Evangelista indica qual è la sapienza di Gesù. Voi capite che il messaggio di Gesù allora è veramente pericoloso, perché fa saltare in aria tutte quelle istituzioni religiose che sono le nemiche, le rivali dell'uomo. All'istituzione religiosa il bene dell'uomo non interessa, a loro interessa soltanto il loro prestigio e il loro potere. E ogni volta che c'è un conflitto tra il bene dell'uomo e la loro dottrina, sono spietati, sono disumani. Per salvare la loro dottrina, lasciano che la persona soffra.

Quindi Gesù si è distanziato da questa legge e la reazione della gente, ricordate, c'era qualcuno che diceva no, è buono, perché vedevano quello che faceva, e altri che dicevano no, inganna la gente. Una volta che Gesù è andato a toccare il nervo delicato della legge, ha detto che la legge è di Mosè e non è di Dio, soltanto un matto poteva dire queste cose. Infatti, scrive l'Evangelista, rimase la folla: sei matto, sei pazzo. Letteralmente, rispose la folla: tu hai un demonio, chi cerca di ucciderti?

Che significa essere indemoniato? A quell'epoca tutto quello che non era spiegabile veniva attribuito ai demoni. Per esempio, andate a quell'epoca a spiegare l'insonnia, l'insolazione, quella che noi oggi chiamiamo la depressione. Quindi tutti quei fenomeni che non sapevano spiegare erano un demonio. Cioè, sei matto, sei pazzo. Perché soltanto un pazzo poteva prendere le distanze dalla religione e dalla legge. Chi cerca di ucciderti?

Rispose Gesù: un'opera sola ho compiuto e tutti me siete stupiti. Quindi ai giudei che si appellano alla legge e non fanno, Gesù replica appellandosi all'opera che ha fatto. Qual è l'opera che ha fatto? Aver alzato l'individuo che era infermo, facendogli però trasgredire la legge, ed è questo che loro non possono ammettere. Gesù con quest'unica opera ha ridato speranza a un popolo infermo, a un popolo prostrato, e gli aveva dato la capacità di camminare, come? Trasgredendo la legge.

Allora Gesù continua, abbiamo visto, ha detto, un'opera ho fatto e tutti vi meravigliate. E poi prende di nuovo le distanze nei confronti della legge di Mosè. Per questo Mosè ha dato a voi la circoncisione. Non è vero, Mosè ha dato a tutto il popolo ebraico la circoncisione, ma Gesù prende sempre le distanze. Perché? Ricordate all'inizio quando dicevamo che Gesù si rifà al Padre, non ai padri. Gesù non torna alle origini, a prima di Mosè. Quindi Gesù prende le distanze e dice: Mosè non ha dato a voi la circoncisione? E poi spiega: non è che sia di Mosè, ma dei patriarchi, e voi anche di sabato circoncidete un uomo.

La circoncisione era il segno dell'alleanza fra Dio e il popolo. Nel libro del Genesi si legge: «Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Sarà circonciso il vostro maschio, vi farete cioè recidere la carne del vostro prepuzio, e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi».

Questo rito, un rito indubbiamente violento, perché è sempre una mutilazione, una sottomissione dell'uomo, era quello che stabiliva la legge di Mosè per appartenere al popolo ebraico. E da questo bisogna dire che la comunità cristiana subito ha preso le distanze, perché il Dio di Gesù non è un Dio che mutila le persone, ma un Dio che le salva, che le potenzia.

Quindi Gesù dice: Mosè vi ha dato la circoncisione. E se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché non sia trasgredita la legge di Mosè, vi indignate con me perché un intero uomo ho fatto sano di sabato. Qual è il ragionamento di Gesù? Per la circoncisione si poteva ignorare il sabato. La circoncisione veniva fatta 8 giorni dopo la nascita del bambino. E se l'ottavo giorno era di sabato, quando non si può fare nessuna attività, non importa, la circoncisione era più importante del sabato. Allora Gesù fa questo ragionamento: se per la circoncisione, che riguarda una piccola parte di un membro di una persona, si sposta il sabato, vi indignate con me perché ho guarito un intero uomo di sabato. Cioè, se per l'azione di una piccola parte del corpo è consentito ignorare il precetto del sabato, quanto più questo deve essere ignorato se riguarda il bene della persona. E Gesù si rifà a quello che ha fatto quando ha detto: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Gesù sistematicamente compie le sue azioni, le sue guarigioni di sabato, ed è soltanto attraverso la trasgressione del sabato che poi la gente arriva ad essere sana. Ed ecco allora Gesù che dice: non giudicate secondo apparenza, ma con giusto giudizio giudicate. Gesù invita i giudei, cioè i suoi avversari, a praticare la giustizia adottando come unico criterio, e questo è importante per le comunità cristiane ed è importante per noi, il bene dell'uomo. L'unica norma morale che permette di distinguere tra il bene e il male, tra la dottrina e il bene dell'uomo, è sempre quest'ultimo che deve prevalere. Vedete, nelle religioni chiamate del libro, come anche il giudaismo, c'è un libro che determina ciò che è bene e ciò che è male. Come faccio a sapere se il mio comportamento è buono o no? Vado a vedere il libro, quello che dice Dio, quindi se osservo quello che Dio ha comandato, faccio bene. Se lo trasgredisco, faccio male. Ebbene, Gesù dice no. Il tuo criterio non è in base a un libro, in base a una legge, ma in base al bene dell'uomo. Quindi discernere tra il bene e il male non dipende da una legge divina, ma dal bene concreto dell'uomo. Che cos'è il bene? Tutto quello che concorre al bene e alla felicità dell'altro. Però per fare felice questa persona devo ignorare questo precetto, devo trasgredire questo comandamento, non importa. Se qualcosa fa bene all'uomo, non ci può essere precetto o comandamento divino che possa andargli contro. Quindi è bene tutto ciò che concorre al bene dell'uomo, anche se ci fosse una legge divina che lo proibisce.

Al contrario, cos'è male? È male tutto quello che fa male all'uomo, tutto quello che lo rende infelice, tutto quello che lo rende sofferente. Anche se non c'è neanche mezza virgola di precetto che gli possa impedire un'azione, ma se questa azione fa male all'uomo, questo è male. RNC ha presentato La Sapienza del Cristo, letture di conferenze di Padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzales.

RNC a Torino e Asti sui 107 e 400. RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

0: La forza di terremoto in Venezuela si è verificata sulla costa dello stato di La Guaira e ha toccato magnitudo 5.1. Intanto continua l'opera di ricerca e soccorso dei dispersi sotto le macerie, ma il bilancio ufficiale dei morti supera già le 1.450 persone. Calore implacabile, due morti a Genova per le eccessive ondate di calore. Domani saranno 25 le città italiane col bollino rosso dell'alto rischio, ma sul nord sarebbero in arrivo piogge temporali che dovrebbero dare un poco di respiro. Sparatorie in Germania, 6 persone uccise a colpi d'arma da fuoco e varie altre ferite nei pressi di un centro giovanile d'accoglienza a Stade, piccola cittadina della Bassa Sassonia, non lontana da Amburgo. La polizia arresta 2 persone. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano resta il devastante terremoto che il 24 giugno ha colpito duramente il Venezuela e oggi un'altra forte scossa intorno ai 5.1 gradi Richter ha interessato la costa dello stato della Guaira, facendosi sentire sino alla capitale Caracas, dove è scattato lo stato d'emergenza. Intanto si continua a scavare alla ricerca di eventuali superstiti ancora vivi sotto le macerie, ma il bilancio di morti e feriti cresce ogni giorno. Marino Galdiero.
1: Una terra che ancora trema. L'ultima scossa di assestamento è stata di magnitudo 5.1, l'epicentro vicino alla Guaira, una delle città maggiormente colpite dalla tragedia di 5 giorni fa, a circa un'ora da Caracas. Il movimento tellurico ha coinvolto anche la città di Macuto, dove da 20 ore sono impegnati i vigili del fuoco italiani per cercare di liberare una donna con 2 dei suoi 3 bambini. Hanno dovuto interrompere i soccorsi sia per i rischi di crollo che per assenza di segnali di vita provenienti dalle macerie. Gli interventi per tirare fuori altre persone sepolte dagli edifici caduti diventano di giorno in giorno più complessi, tanto che il bilancio ufficiale delle vittime, almeno 1.450, è difficile ritenerlo definitivo. Infatti il numero delle persone scomparse raggiunge quasi 50.000, in parte calati rispetto a ieri. Un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo oggi. Il salvataggio è durato 43 ore. Insomma, si continua a sperare. Marino Galdiero, allo studio.
0: In Italia e in Europa il caldo record non molla la presa e domani nel nostro paese ci saranno addirittura 25 città col bollino rosso dell'alto rischio per le ondate di calore, ma i temporali in arrivo dovrebbero portare una breve tregua a questo giugno torrido. Intanto purtroppo però si registrano 2 decessi per colpi di calore a Genova, sono 2 persone anziane che erano già state ricoverate in ospedale. David Murgia.
2: Diciamocelo francamente, non è più soltanto estate, è diventata una prova di resistenza. L'Europa boccheggia sotto una cupola di calore. Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Balcani, la mappa del continente è segnata da quasi 40 gradi. In Germania 21 persone sono morte per annegamento nel fine settimana. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato che nel vecchio continente ci sono stati oltre 1.300 decessi collegati alle alte temperature dal 21 giugno scorso. Un po' va meglio in Italia, le temperature sono in lieve calo a nord-ovest dove sono previste precipitazioni. Comunque domani le città da bollino rosso passeranno da 22 a 25 con valori fino a 10-12 gradi oltre la media climatica di riferimento. Ma questa ondata di caldo estremo che sta asfissiando Europa e Italia sembrerebbe avere i giorni contati. Sono infatti in arrivo forti temporali che dovrebbero riportare le temperature su valori più in linea con il periodo. Attenzione, però ci potranno essere intense grandinate innescate proprio dall'enorme energia termica accumulata. Davide Murgia. Allo studio.
0: E nelle carceri italiane già sovraffollate di detenuti, il caldo rovente di questo inizio d'estate può diventare davvero un inferno, come ci racconta Beatrice Bossi.
3: Una pena da scontare che si aggiunge a quella stabilita dai giudici. I detenuti delle carceri italiane fanno i conti con il caldo rovente. Assenza di ventilatori, ora d'aria sotto il sole e istituti sovraffollati rendono la stagione estiva un inferno. Ci sono detenuti che escono dalla cella tra le 13 e le 15, le ore più torride, quelle più cocenti, dove nel mondo libero viene impedito anche di lavorare. Una circolare del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria a marzo suggeriva ai direttori degli istituti alcuni accorgimenti per affrontare la stagione più calda, dai nebulizzatori ai punti idrici, dalle aree ombreggiate alla distribuzione di acqua in bottiglia. Tutte misure che in gran parte ancora oggi però risultano disapplicate. Nell'immediato servono più ventilatori e frigoriferi, dice il garante, ma ci vogliono interventi strutturali per ridurre anche il sovraffollamento. Beatrice Bossi, linea allo studio. studio.
0: E parliamo di Chiesa.

0: Oggi in Vaticano Papa Leone ha presieduto i riti dedicati ai patroni di Roma, i santi Pietro e Paolo. Durante la messa ha trovato spazio anche la tradizionale cerimonia della consegna del pallio agli arcivescovi metropoliti. Cristiana Caricato.
1: Il paglio bianco macchiato dalle croci, simbolo di unità e segno di comunione con la sede apostolica. Leone XIV lo impone agli arcivescovi metropoliti nella Basilica Vaticana, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, le colonne della Chiesa. In 35 si inginocchiano per lasciarsi coprire dalla fascia tessuta con la lana di agnelli che li riconosce pastori del gregge di Dio. La festa dei patroni della diocesi di Roma è l'occasione per richiamare la comunione nella Chiesa, in riferimento alle chiavi di Pietro che aprono e chiudono affinché i blocchi si sciolgano, permette al Papa di richiamare la questione dell'accoglienza.
2: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro della verità.
1: Il gesto di comunione concreto, la preghiera sulla tomba di San Pietro insieme al metropolita di Calcedonia e poi l'Angelus. Leone torna sui due apostoli diversi per provenienza, formazione e carattere, ma mai avversari. Occasione per chiedere di evitare ciò che logora e lei della comunione e di perseverare nel cammino ecumenico e nel dialogo attento e franco con tutti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Strage in Germania, dove almeno 6 persone sono morte in una sparatoria in Bassa Sassonia a Stade, cittadina non lontana da Amburgo. Gli spari nei pressi di un centro giovanile, fermati dalla polizia, 2 sospettati, si ipotizza una strage familiare. Pierachille Dolfini.
3: Gli spari alle 13.15 a Stade, cittadina di 47.000 abitanti della Bassa Sassonia, ad ovest di Amburgo. La strage nei pressi di un centro giovanile che ospita anche strutture residenziali per mamme con bambini. 2 le persone fermate, tra cui il presunto autore materiale della sparatoria. Tutte adulte le vittime, mentre sono diversi feriti, alcuni dei quali gravi, portati in ospedale. E non si esclude per questo che il bilancio possa aggravarsi. Per ora non è stata diffusa l'identità delle vittime dalla polizia, che non esclude una strage familiare e che invita la popolazione a non diffondere notizie false sui social che potrebbero intralciare il lavoro delle forze dell'ordine. Non ci sarebbe pericolo per la popolazione, ribadiscono gli inquirenti, che però chiedono ai cittadini di evitare di recarsi sul luogo della tragedia. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
0: In Medio Oriente la situazione rimane sempre molto tesa, nonostante le trattative tra Stati Uniti e Iran proseguano sotto traccia e con vari fraintendimenti. Ma la situazione più delicata al momento rimane quella del Libano, sempre sull'orlo della guerra civile. Marco Burini.
4: Trattano, ritrattano, contrattano, ma soprattutto si maltrattano, a parole e con le armi, Stati Uniti e Iran, come Israele e Libano. Attualmente il fronte più incandescente è il Libano. Il sud del paese è costantemente martellato dall'esercito israeliano, il cui obiettivo dichiarato è dare la caccia ai miliziani di Hezbollah, ma il metodo è lo stesso di Gaza: radere al suolo interi centri urbani, facendo un numero enorme di vittime tra la popolazione. Il movimento sciita filo-iraniano dice che i re di Zala sono una violazione del cessate il fuoco e si riserva il diritto di difendere la propria patria. Hezbollah ostenta forza perché il regime di Teheran è ancora forte. Sta vincendo la battaglia di Hormuz, avverte il Wall Street Journal. Tuttora pochissime navi passano dallo stretto. Stando alle ultime, Witkoff e Kushner domani vedranno i capi del Qatar. Dopodomani incontri separati delle delegazioni di Washington e Teheran con i mediatori qatarioti e pakistani. Marco Burini, linea allo studio.
0: Intanto una clamorosa notizia giunta nel pomeriggio dagli Stati Uniti. La Corte Suprema ha infatti deciso di consentire a Lisa Cook, governatrice della Federal Reserve, la banca centrale americana, di rimanere al suo posto, respingendo i tentativi di licenziarla messi in atto dal presidente Donald Trump. In Ucraina si continua a combattere. Le ultime incursioni aeree delle forze di Kiev su raffinerie russe stanno costringendo Mosca a razionare il carburante in molte zone del paese, ma intanto Putin invita Zelensky a un tavolo di pace da tenersi nella Repubblica Satellite della Bielorussia. Pierluigi Vito.
5: È costretto ad ammettere Vladimir Putin che gli attacchi ucraini su raffinerie e impianti petroliferi stanno causando difficoltà. È una realtà che i suoi concittadini scontano nel proprio portafoglio ogni volta che si trovano a fare rifornimento alla pompa di benzina. Il presidente russo ha dichiarato alla televisione di Stato che aumenterà le importazioni di carburante e accelererà i lavori di riparazione per porre fine al deficit temporaneo di greggio. Sotto pressione anche il comparto bellico. Da un lato lato per migliorare le difese aeree e dall'altro per sferrare attacchi contro i nemici. Quelli delle ultime 24 ore hanno causato almeno 15 morti e 118 feriti, ma il bilancio potrebbe aggravarsi, presi di mira i civili, compresi bambini e ragazzi. Eppure Putin parla di possibili trattative di pace da tenersi in Bielorussia. Difficile che Kiev possa accettare sia il luogo, una repubblica satellite di Mosca, sia la base negoziale proposta, praticamente una resa alle posizioni del Cremlino. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: E parliamo di panorama internazionale e barriere commerciali. Da dopodomani, 1 luglio, scatta infatti il dazio europeo di 3 euro sui mini pacchi di prodotti acquistati online. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Arrivano i dazi europei da 3 euro sui mini pacchi acquistati di fatto sulle grandi piattaforme cinesi dell'e-commerce. Scatta dal 1 luglio per i pacchetti sotto i 150 euro di valore provenienti da paesi terzi. Il prelievo non avverrà per pacco ma per voce doganale dichiarata. Da novembre arriverà anche il contributo per la gestione doganale, il cui importo non è stato ancora formalmente deciso, anche se dovrebbe essere di altri 3 euro. La voce di Fabrizio Premuti, presidente nazionale di Consumer Italia.
7: I paesi coinvolti sono tutti quelli dell'Unione, ma il problema è che questa imposta in prima battuta verrà pagata sicuramente da spedizionieri, dalle grosse piattaforme di e-commerce, ma purtroppo in un secondo momento verrà ribaltata sui consumatori.
6: Il provvedimento entrerà in vigore fino al 1 luglio 2028, quando entrerà in campo il data hub doganale europeo per l'e-commerce. I dazi allora verranno calcolati in base al valore effettivo della merce importata, considerando anche l'origine e la classificazione doganale dei prodotti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Un campus estivo in un luogo d'eccezione, il Duomo di Milano. Per 6 settimane il complesso monumentale della cattedrale, simbolo del capoluogo lombardo, apre infatti le porte a piccoli dai 6 agli 11 anni. Elisa Mantia è vice direttrice del Museo del Duomo di Milano.
8: Sono 5 settimane organizzate appunto in giornate che alternano momenti di visita in alcune parti del monumento sempre diverse, quindi dal museo al duomo interno, all'area archeologica, alle terrazze, l'archivio della fabbrica del duomo, quindi proprio per dare la possibilità di scoprire a 360 gradi il duomo, dal tetto, diciamo, dai piedi della Madonnina fino all'area archeologica. I bambini entrano al mattino intorno alle 9. Rimangono con noi appunto per queste attività di visita tutta la mattinata, pranzano al sacco insieme a noi e poi il pomeriggio ci sono delle attività più pratico-ludiche per mettere un po' come dire alla prova praticamente quello che hanno potuto vedere, osservare e apprezzare durante le visite al mattino.
0: Ed era l'ultimo servizio da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono.
9: RNC, notte di classica.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Terzo appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel. E le voci parallele sono quelle dei controtenori: Philippe Jaruski, francese, Christopher Lowry, statunitense, Andreas Scholl, tedesco.

Terzo appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Circe di Georg Friedrich Händel, e le voci parallele erano quelle dei controtenori Philippe Jaruski, Christopher Lowry, Andreas Scholl. RNC Note di classica. Francis Poulenc, romanza Très calme, dalla sonata per clarinetto e pianoforte. A seguire primo movimento Allegro Très rythmé e finale Très animé dalla sonata per clarinetto e fagotto. Sandro Tognatti, clarinetto. Giorgio Spriano, pianoforte. Massimo Data, fagotto.

Di Francis Poulenc abbiamo ascoltato la romanza dalla sonata per clarinetto e pianoforte, a seguire l'allegro e il finale dalla sonata per clarinetto e fagotto. Sandro Tognatti, clarinetto. Giorgio Spriano, pianoforte. Massimo Data, fagotto. RNC, note di classica. Antonio Smareglia. Da Il Vassallo di Sziget ascolteremo musica del balletto ungherese, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini.

Di Antonio Smareglia, da Il Vassallo di Zigat, abbiamo ascoltato musiche del balletto ungherese, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini. RNC, Notte di Classica. Georg Philipp Telemann, concerto in sol maggiore per flauto, archi e basso continuo. Jean-Pierre Rampal, flauto. Robert Véron Lacroix, clavicembalo. Orchestra da camera della Saar, direttore Karl Richtenpart.

0: Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato il concerto in sol maggiore per flauto, archi e basso continuo. Jean-Pierre Rampal, flauto. Robert Véron Lacroix, clavicembalo. Orchestra da camera della Saar, direttore Karl Richtenpart.
1: RMC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: La tua firma è più di quanto credi, anche a Cagliari.
2: Monsignor Fabio Trudo, già direttore dell'ufficio liturgico diocesano, spiega come grazie ai fondi 8 per 1000 la comunità di fedeli possa essere formata anche sotto questo profilo. Pensiamo ad esempio ai lettori o ai cantori.
3: L'ufficio liturgico esiste per servire la pastorale liturgica nella diocesi su vari ambiti, anzitutto per le celebrazioni diocesane e poi per la formazione liturgica in generale, sia degli operatori pastorali ma anche del popolo di Dio in generale. E poi il mio servizio è cominciato con un evento importante, perché ricordiamo nel 2013 c'è stata la visita di Papa Francesco a Cagliari e abbiamo offerto il nostro servizio per quello che riguardava le celebrazioni. I lettori sono proprio fra quegli operatori, quei ministri liturgici che svolgono un servizio nelle comunità. L'abbiamo fatto sempre tradizionalmente, diremmo nel mese di maggio, dove abbiamo offerto una formazione anzitutto biblica, perché il lettore deve conoscere bene la scrittura che poi proclama, ma anche liturgica, ma anche tecnica su come effettivamente proclamare un testo biblico nella celebrazione liturgica. E poi accanto ai lettori anche altri ministri, i ministri straordinari della comunione, tutti i ministri musicali, dai cantori agli strumentisti, i ministranti adulti, i sacristi. E quando le persone vengono agli incontri di formazione dell'ufficio liturgico manifestano veramente una sete di formazione, che è soltanto un inizio, perché questo è ciò che diciamo ogni volta in questi incontri. Chiaramente 4 incontri all'anno per i lettori non possono formare un lettore, ma è soltanto una scintilla che poi deve continuare nelle singole comunità con una formazione più sistematica.
2: Con il Giubileo nasce il Coro Diocesano di Cagliari, segno tangibile della volontà di promuovere l'animazione liturgica.
3: Il nostro arcivescovo, Monsignor Baturi, ha voluto istituire questo coro in occasione del Giubileo, delle celebrazioni giubilari, ma anche in vista di un servizio più stabile per le celebrazioni diocesane.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
5: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
6: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: malinconia.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Ciao.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, capitolo 36. Finalmente Pinocchio cessa d'essere un burattino e diventa un ragazzo.

0: Mentre Pinocchio nuotava alla svelta per raggiungere la spiaggia, si accorse che il suo babbo, il quale gli stava a cavalluccio sulle spalle e aveva le gambe mezze nell'acqua, tremava fitto fitto come se al pover'uomo gli battesse la febbre terzana. Tremava di freddo o di paura? Chi lo sa? Forse un po' dell'uno e un po' dell'altra. Ma Pinocchio, credendo che quel tremito fosse di paura, gli disse per confortarlo:
1: «Coraggio, babbo, fra pochi minuti arriveremo a terra e saremo salvi!»
0: «Ma dov'è questa spiaggia benedetta?» domandò il vecchietto, diventando sempre più inquieto e appuntando gli occhi come fanno i sarti quando infilano l'ago.
2: «Eccomi qui che guardo da tutte le parti e non vedo altro che cielo e mare!»
1: «Ma io vedo anche la spiaggia!» disse il burattino. «Per vostra regola io sono come i gatti, ci vedo meglio di notte che di giorno!»
0: Il povero Pinocchio faceva finta di essere di buon umore, ma invece cominciava a scoraggirsi. Le forze gli scemavano, il suo respiro diventava grosso e affannoso. Insomma, non ne poteva più. E la spiaggia era sempre lontana. Notò finché ebbe fiato. Poi si voltò col capo verso Geppetto e disse con parole interrotte:
1: «Babbo mio, aiutatemi, perché io muoio!»
0: E padre e figliolo erano oramai sul punto di affogare quando udirono una voce di chitarra scordata che disse:
2: «Chi è che muore?»
1: «Sono io, il mio povero babbo!»
2: «Questa voce la riconosco, tu sei Pinocchio!»
1: «Preciso, e tu?»
2: «Io sono il tonno, il tuo compagno di prigionia in corpo al pesce-cane.»
1: «E come hai fatto a scappare?»
2: «Ho imitato il tuo esempio. Tu sei quello che mi ha insegnato la strada e dopo te sono fuggito anch'io.»
1: «Tonno mio, tu capiti proprio a tempo. Ti prego, per l'amore che porti ai tonnini tuoi figliuoli, aiutaci o siamo perduti.»
2: «Volentieri, con tutto il cuore. Attaccatevi tutti e due alla mia coda e lasciatevi guidare. In 4 minuti vi condurrò alla viva.»
0: Geppetto e Pinocchio, come potete immaginarvelo, accettarono subito l'invito. Ma invece di attaccarsi alla coda, giudicarono più comodo di mettersi addirittura a sedere su una groppa del tonno.
1: «Siamo troppo pesi?»
0: gli domandò Pinocchio.
2: «Pesi? Neanche per ombra. Mi par di avere addosso 2 gusci di conchiglia»,
0: rispose il tonno, il quale era di una corporatura così grossa e robusta da parere un vitello di 2 anni. Giunti alla riva, Pinocchio saltò a terra il primo per aiutare il suo babbo a fare altrettanto. Poi si voltò al tonno e con voce commossa gli disse:
1: «Amico mio, tu hai salvato il mio babbo. Dunque non ho parole per ringraziarti abbastanza. Permetti almeno che ti dia un bacio in segno di riconoscenza eterna.»
0: Il tonno cacciò il muso fuori dell'acqua e Pinocchio, piegandosi coi ginocchi a terra, gli posò un affettuosissimo bacio sulla bocca. A questo tratto di spontanea e vivissima tenerezza, il povero tonno, che non c'era avvezzo, si sentì talmente commosso che, vergognandosi a farsi veder piangere come un bambino, ricacciò il capo sott'acqua e sparì. Intanto s'era fatto giorno. Allora Pinocchio, offrendo il suo braccio a Geppetto, che aveva appena il fiato di reggersi in piedi, gli disse:
1: «Appoggiatevi pure al mio braccio, caro babbino, e andiamo. Cammineremo pian pianino come le formicole
3: e quando saremo stanchi ci riposeremo lungo la via.
2: Dove dobbiamo andare?
0: Domandò Geppetto.
3: In cerca di una casa o d'una capanna dove ci diano per carità un boccon di pane e un po' di paglia che ci serva da letto.
0: Non avevano ancora fatti 100 passi che videro seduti sul ciglione della strada due brutti ceffi, i quali stavano lì in atto di chiedere l'elemosina. Erano il gatto e la volpe, ma non si riconoscevano più da quelli d'una volta. Figuratevi che il gatto, a furia di fingersi cieco, aveva finito con l'accecare davvero. E la volpe, invecchiata, intignata e tutta perduta da una parte, non aveva più nemmeno la coda. Così è. Quella trista ladracchiola, caduta nella più squallida miseria, si trovò costretta un bel giorno a vendere persino la sua bellissima coda a un merciaio ambulante che la comprò per farsene uno scacciamosche.
3: «Oh, Pinocchio!» gridò la volpe con voce di piagnisteo. «Fai un po' di carità a questi due poveri infermi, infermi!» ripeté il gatto. «Addio, mascherine!» rispose il burattino. «Mi avete ingannato una volta e ora non mi ripigliate più!» «Credilo, Pinocchio, che oggi siamo poveri e disgraziati davvero, davvero!» ripeté il gatto. «Se siete poveri, ve lo meritate. Ricordatevi del proverbio che dice: i quattrini rubati non fanno mai frutto. Addio, mascherine!» «Abbi compassione di noi!» «Di noi!» «Addio, mascherine!» «Ricordatevi del proverbio che dice: la farina del diavolo va tutta in crusca!»
4: «Non ci abbandonare,
3: are!» ripeté il gatto. «Addio, mascherine! Ricordatevi del proverbio che dice: chi ruba il mantello al prossimo suo, per il solito muore senza camicia!»
0: E così dicendo, Pinocchio e Geppetto seguitarono tranquillamente per la loro strada. Finché, fatti altri 100 passi, videro in fondo a una viottola in mezzo ai campi una bella capanna tutta di paglia e col tetto coperto d'embrici e di mattoni.
3: «Quella capanna deve essere abitata da qualcuno», disse Pinocchio. «Andiamo là e bussiamo!»
0: Difatti andarono e bussarono alla porta.
3: «Chi è?»
0: disse una vocina di dentro.
3: «Siamo un povero babbo e un povero figliolo senza pane e senza tetto»,
0: rispose il burattino.
3: «Girate la chiave e la porta si aprirà»,
0: disse la solita vocina. Pinocchio girò la chiave e la porta si aprì. Appena entrati dentro, guardarono di qua, guardarono di là e non videro nessuno.
3: «Oh, il padrone della capanna dov'è?»
0: disse Pinocchio maravigliato.
3: «Eccomi quassù!»
0: Babbo e figliolo si voltarono subito verso il soffitto e videro sopra un travicello il grillo parlante.
3: «Oh, mio caro grillino!»
0: disse Pinocchio salutandolo garbatamente.
3: «Ora mi chiami il tuo caro grillino, non è vero? Ma ti rammenti di quando, per cacciarmi di casa tua, mi tirasti un manico di martello?» «Hai ragione, grillino. Scaccia anche me. Tira anche a me un manico

0: insegnarti che in questo mondo, quando si può, bisogna mostrarsi cortesi con tutti, se vogliamo essere ricambiati con pari cortesia nei giorni del bisogno.
1: Hai ragione, Grillino, hai ragione da vendere, e io terrò a mente la lezione che mi hai data.
0: Ma
1: mi dici come hai fatto a comprarti quella bella capanna?
0: Questa capanna mi è stata regalata ieri da una graziosa capra che aveva la lana d'un bellissimo colore turchino.
1: E la capra dov'è andata?
2: Domandò Pinocchio con vivissima curiosità.
0: Non lo so.
1: E quando tornerà?
0: Non ritornerà mai.

0: vedrò più. Il pesce cane a quest'ora l'avrà belle divorato. Oh, ha detto proprio così? Dunque era lei, era la mia cara Fatina.
1: Comincia a urlare Pinocchio, singhiozzando e piangendo dirottamente. Quando ebbe pianto ben bene, si rasciugò gli occhi e, preparato un buon lettino di paglia, vi distese sopra il vecchio geppetto. Poi domandò al grillo parlante:
0: dimmi, grillino, dove potrei trovare un bicchiere di latte per il mio povero babbo? Tre campi distante di qui c'è l'ortolano Giangio che tiene le mucche. Vai da lui e troverai il latte che cerchi.
1: Pinocchio andò di corsa a casa dell'ortolano Giangio, ma l'ortolano gli disse:
2: quanto ne vuoi del latte?
0: Ne voglio un bicchiere pieno.
2: Un bicchiere di latte costa un soldo. Comincia intanto dal darmi il soldo.
0: Non ho nemmeno un centesimo,
1: rispose Pinocchio tutto mortificato e dolente.
2: Male, burattino mio, replicò l'ortolano. Se tu non hai nemmeno un centesimo, io non ho nemmeno un dito di latte.
0: Pazienza,
1: disse Pinocchio e fece l'atto di andarsene.
2: Aspetta un po',
1: disse Giangio.
2: Fra te e me ci possiamo accomodare. Vuoi adattarti a girare il bindolo?
3: Che cos'è il bindolo?
2: Gli è quell'ordigno di legno che serve a tirar su l'acqua dalla cisterna per annaffiare gli ortaggi.
0: Mi proverò.
2: Dunque, tirami su 100 secchie d'acqua e io ti regalerò in compenso un bicchiere di latte.
3: Sta bene.
1: Giangio condusse il burattino nell'orto e gli insegnò la maniera di girare il bindolo. Pinocchio si pose subito al lavoro, ma prima di aver tirato su le 100 secchie d'acqua era tutto grondante di sudore dalla testa ai piedi. Una fatica a quel modo non l'aveva durata mai.
2: Finora questa fatica di girare il bindolo, disse l'ortolano, l'ho fatta fare al mio ciuchino, ma oggi quel povero animale è in fin di vita.
0: Mi menate a vederlo?
1: Disse Pinocchio.
2: Oh, volentieri.
1: Appena che Pinocchio fu entrato nella stalla, vide un bel ciuchino disteso sulla paglia, rifinito dalla fame e dal troppo lavoro. E quando l'ebbe guardato fisso fisso, disse dentro di sé, turbandosi:
0: eppure quel ciuchino lo conosco. Non mi è fisonomia nuova.
1: E chinatosi fino a lui, gli domandò in dialetto asinino:
0: chi sei?
1: A quella domanda il ciuchino aprì gli occhi moribondi e rispose balbettando nel medesimo dialetto:
0: sono l'ucignolo.
1: E dopo richiuse gli occhi e spirò.
0: Oh, povero lucignolo,
1: disse Pinocchio a mezza voce e, presa una manciata di paglia, si rasciugò una lacrima che gli colava giù per il viso.
2: Ti commuovi tanto per un asino che non ti costa nulla?
1: Disse l'ortolano.
2: Che cosa dovrei far io, che lo comprai a quattrini contanti?
0: Vi dirò, era un mio amico.
2: Tuo amico?
0: Un mio compagno di scuola.
2: Come? urlò Giangio dando in una gran risata.
4: Come? Avevi dei somari per compagne di scuola? Figuriamoci i belli studi che devi aver fatto.
2: Il burattino, sentendosi mortificato da quelle parole, non rispose,
1: ma prese il suo bicchiere di latte quasi caldo e se ne tornò alla capanna. Da quel giorno in poi continuò più di 5 mesi a levarsi ogni mattina prima dell'alba per andare a girare il bindolo e guadagnare così quel bicchiere di latte che faceva tanto bene alla salute cagionosa del suo babbo. Ne si contentò di questo, perché a tempo avanzato imparò a fabbricare anche i canestri e i panieri di giunco, e coi quattrini che ne ricavava provvedeva con moltissimo giudizio a tutte le spese giornaliere. Fra le altre cose, costruì da se stesso un elegante carrettino per condurre a spasso il suo babbo alle belle giornate e per fargli prendere una boccata.

0: impegnarsi, di lavorare, di tirarsi avanti, non solo era riuscito a mantenere quasi agiatamente il suo genitore sempre malaticcio, ma per di più aveva potuto mettere da parte anche 40 soldi per comprarsi un vestitino nuovo. Una mattina disse a suo padre:
1: «Vado qui al mercato vicino a comprarmi una giacchettina, un berrettino e un paio di scarpe. Quando tornerò a casa», soggiunse ridendo, «sarò vestito così bene che mi scambierete per un gran signore».
0: E uscito di casa, cominciò a correre tutto allegro e contento. Quando a un tratto sentì chiamarsi per nome e, voltandosi, vide una bella lumaca che sbucava fuori dalla siepe.
2: «Non mi conosci?» disse la lumaca.
1: «Mi pare e non mi

0: di quella volta quando scesi a farti lume e che tu rimanesti con un piede confitto nell'uscio di casa?
1: Mi rammento di tutto, gridò Pinocchio. Rispondimi subito, lumachina bella, dove hai lasciato la mia buona fata? Che fa? Mi ha perdonato, si ricorda sempre di me, mi vuol sempre bene, è molto lontana di qui, potrei andare a trovarla.
0: A tutte queste domande fatte precipitosamente, senza ripigliar fiato, la lumaca rispose con la sua solita flemma.
2: Pinocchio mio, la povera fata giace in un fondo di letto all'ospedale.
1: All'ospedale?
2: Purtroppo, colpita da mille disgrazie.

0: 1.000.000 correrei a portarglielo, ma io non ho che 40 soldi, eccoli qui. Andavo giusto a comprarmi un vestito nuovo. Prendili, lumaca, e vai a portarli subito alla mia buona fata. E il tuo vestito nuovo? Che mi importa del vestito nuovo? Venderei anche questi cenci che ho addosso per poterla aiutare. Vai, lumaca, e spicciati. E fra 2 giorni ritorna qui, che spero di poterti dare qualche altro soldo. Finora ho lavorato per mantenere mio babbo. Da oggi in là lavorerò 5 ore di più per mantenere anche la mia buona mamma. Addio, lumaca, e fra 2 giorni ti aspetto.
1: La lumaca, contro il suo costume, cominciò a correre come una lucertola nei grandi solleoni d'agosto. Quando Pinocchio tornò a casa, il suo babbo gli domandò:
2: Il vestito nuovo?
3: Non è stato possibile di trovarne uno che mi tornasse bene. Pazienza, lo comprerò un'altra volta.
1: Quella sera Pinocchio, invece di vegliare fino alle 10, vegliò fino alla mezzanotte sonata. Invece di far 8 canestri di giunco, ne fece 16. Poi andò a letto e si addormentò. E nel dormire gli parve di vedere in sogno la fata tutta bella e sorridente, la quale, dopo avergli dato un bacio, gli disse così: «Bravo, Pinocchio! In grazia del tuo buon cuore, io ti perdono tutte le monellerie che hai fatto fino ad oggi. I ragazzi che assistono amorosamente i propri genitori nelle loro miserie e nelle loro infermità meritano sempre gran lode e grande affetto, anche se non possono essere citati come

0: modelli d'obbedienza e di buona condotta. Metti giudizio per l'avvenire e sarai felice. A questo punto il sogno finì e Pinocchio si svegliò con tanto d'occhi spalancati. Ora immaginatevi voi quale fu la sua meraviglia quando, svegliandosi, si accorse che non era più un burattino di legno, ma che era diventato invece un ragazzo come tutti gli altri. Dette un'occhiata all'intorno e, invece delle solite pareti di paglia della capanna, vide una bella camerina mobiliata e agghindata con una semplicità quasi elegante. Saltando giù dal letto, trovò preparato un bel vestiario nuovo, un berretto nuovo e un paio di stivaletti di pelle che gli tornavano una vera pittura. Appena si fu vestito, gli venne fatto naturalmente di mettere le mani nelle tasche e tirò fuori un piccolo portamonete d'avorio sul quale c'erano scritte queste parole: «La fata dai capelli turchini restituisce al suo caro Pinocchio i 40 soldi e lo ringrazia tanto del suo buon cuore». Aperto il portafoglio, invece dei 40 soldi di rame, vi luccicavano 40 zecchini d'oro, tutti nuovi di zecca. Dopo andò a guardarsi allo specchio e gli parve d'essere un altro. Non vide più riflessa la solita immagine della marionetta di legno, ma vide l'immagine vispa e intelligente di un bel fanciullo coi capelli castagni, con gli occhi celesti e con un'aria allegra e festosa come una Pasqua di rose. A mezzo a tutte queste meraviglie che gli succedevano le une alle altre, Pinocchio non sapeva più nemmeno lui se era desto davvero, se sognava sempre occhi aperti.
1: «E mio babbo dov'è?»
0: gridò tutto a un tratto. Ed entrato nella stanza accanto, trovò il vecchio Geppetto sano, arzillo e di buon umore come una volta, il quale, avendo ripreso subito la sua professione di tagliatore di legno, stava appunto disegnando una bellissima cornice ricca di fogliami, di fiori e di testine di diversi animali.
1: «Levatemi una curiosità, babbino, ma come si spiega tutto questo cambiamento improvviso?»
0: gli domandò Pinocchio saltandogli al collo e coprendolo di baci.
2: «Questo improvviso cambiamento in casa nostra è tutto merito tuo», disse Geppetto.
1: «Perché merito mio?»
2: «Perché quando i ragazzi di cattivi diventano buoni, hanno la virtù di far prendere un aspetto nuovo e sorridente anche all'interno delle loro famiglie».
1: «E il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto?»
2: «Eccolo là», rispose Geppetto.
0: E gli accennò un grosso burattino appoggiato a una seggiola, col capo girato su una parte, con le braccia ciondoloni e con le gambe incrocicchiate e ripiegate a mezzo, da parere un miracolo se stava ritto. Pinocchio si voltò a guardarlo e, dopo che l'ebbe guardato un poco, disse dentro di sé con grandissima compiacenza:
1: «Com'ero buffo quando ero burattino, e come ora son contento di essere diventato un ragazzino per bene!»
3: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
4: RNC a Cuneo e provincia sui 107.300.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Non ho bisogno.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti e informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol, Sol. Nicola Gratteri, icona della lotta alla mafia, anche troppo icona, la strattonano di qua e di là. Lo sente il peso di essere un monumento?
2: No, assolutamente non sono un monumento. Ognuno cerca di interpretarmi come gli conviene o come sente la mia visione o la mia presenza. Io continuo ad essere me stesso, percorrendo una strada dritta, retta, costi quel che costi, nei confronti di chiunque.
1: Questo però si vede, glielo garantisco. Allora, magistrato, saggista, ora anche volto noto della televisione, non solo come ospite ma anche come conduttore, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Le cito Giuseppe Ungaretti: cessate di uccidere i morti, non gridate più. E quindi non parliamo di Giovanni Falcone, ok?
2: Bene.
1: Facciamo un pochetto di storia sua. Allora, lei è calabrese, figlio di una famiglia come tante, una famiglia umile, possiamo dire. Papà,
2: sì, camionista. Mio padre era un camionista, sì.
1: La mamma casalinga.
2: Casalinga,
1: come si faceva,
2: sì.
1: D'altra parte doveva badare a cinque figli.
2: Cinque figli, sì.
1: Lei è il terzo.
2: Se il non terzo dei cinque figli,
1: ed sì. È diventato magistrato a 25 anni, un record.
2: No,
1: beh,
2: no,
1: sì.
2: C'è gente, no, perché una volta appena si vinceva, appena ci si laureava, il giorno dopo si poteva fare il concorso in magistratura, non c'era bisogno
1: però
2: di fare.
1: Però è che passavano proprio tutti, però.
2: No, no, e allora i posti erano 200, 250, ora stanno facendo concorsi per 400, 500 posti addirittura, perché c'è un buco nella pianta organica che si aggira intorno ai 1500 posti.
1: Ma perché voleva fare il magistrato?
2: Ma io non pensavo di fare il magistrato, non sapevo, quando ero ragazzino, quando facevo le scuole medie, non sapevo nemmeno che esistevano i magistrati. Io provenivo da una famiglia umile, partivo da Gerace, che è un paese in collina in provincia di Reggio Calabria, per scendere all'Ocri andavo alla scuola media, andavo con l'autostop, e quando ho visto i morti a terra mi sono fatto domande, ho fatto domande, quando ho visto davanti alla scuola media i figli dei capi mafia fare i mafiosetti, e io ho detto: io non mi ritrovo in questo mondo, non è questa la vita che voglio, non è questa la società che voglio, perché io a casa dalla mattina alla sera sentivo parlare di valori,

0: quella per i propri familiari un po' meno, no?
1: Non è che la paura si supera, perché la paura non la si sente sempre allo stesso modo e non ha sempre la stessa intensità. Può variare a seconda dei momenti. Ci sono i momenti in cui uno si sente più in pericolo, più esposto, più che sta rischiando veramente, momenti in cui ci senti più tranquilli. Questo lo si sente dentro a seconda di quello che accade, a seconda di quello che si percepisce, a seconda delle intercettazioni che noi ascoltiamo, a seconda di quello che vediamo, di quello che dice Radio Carcere. E quindi tutte queste cose messe assieme ti fanno capire se ci sono momenti in cui si rischia di più, momenti in cui si rischia di meno.
0: Sua moglie è rimasta a Geraci, non l'ha seguita a Napoli, i suoi figli lavorano al nord, la sua famiglia ha anche pagato, giusto come succede quando ci si vuol bene, le sue scelte.
1: Sì, perché un figlio hanno provato a sequestrarlo mentre era all'università, e un altro figlio stavano progettando di simulare un incidente con un SUV, dato che lui aveva la moto, e per ucciderlo facendo finta che era incidente stradale. E quindi poi abbiamo dovuto ricorrere ai rimedi, a degli accorgimenti, e finora è andata bene. E poi mia moglie è rimasta lì perché ancora insegna una scuola media a Locri, e quindi io facciamo la spola, lei sale a trovarmi a Napoli, mi cucina, mettiamo, riempiamo il congelatore di ceci, fagioli, lenticchie, monodosi, e poi la sera riscaldo e mangio.
0: La sua famiglia è il suo spazio di libertà, vero?
1: Sì, anche se ci vediamo molto poco, in particolare con i figli, ma questo accadeva anche quando erano bambini, andavo a scuola a casa ogni 10 giorni. Ogni
0: deve settimana. Avere preso a sua moglie l'interesse a parlare, a stare con i ragazzi, che sua moglie che è insegnante, perché lei va spesso nelle scuole,
1: sì,
0: no?
1: Sì, vado dall'89.
0: Anche negli istituti minorili, però.
1: Anche nelle scuole medie, anche scuole elementari. Dove posso vado a parlare ai ragazzi, perché non è mai tempo perso.
0: A spiegare spesso, cos'è la mafia.
1: Sì, spesso sa quando è tempo perso parlare agli adulti.
0: Questo sicuro.
1: Spesso è tempo perso parlare ai convegni, perché si entrano in 150 e come sono entrati così escono.
0: La televisione invece serve?
1: È fondamentale, importantissimo, non importante, è importantissimo. La televisione.
0: Però i giovani non la guardano.
1: Non è vero, la guardano quando sono trasmissioni interessanti, quando ci si sa porgere, quando si sa parlare ai ragazzi, la gente segue. Lei ha visto Lezioni di mafia, Lezioni di mafia ha avuto punte anche del 10%.
0: Beh, poi lì i giovani ascoltavano. E
1: quindi secondo i sondaggi i giovani era seguitissima dei giovani quella, ma anche quando vado a parlare nei podcast, ci sono stati dei podcast di dove mi hanno seguito 3 milioni di persone.
0: E questo successo l'aiuta oppure un po' la mette a disagio, l'imbarazzo?
1: Per me è la convinzione che quello che faccio serve, quindi per questo motivo io rinuncio alle ferie, io oggi sono in ferie per essere qui.
0: Grazie.
1: Io lo dico perché siccome molti su Facebook criticano, invece, ma tu quando lavori invece di lavorare sei sempre in televisione. Allora io intanto lavoro dalle 3:30-4 di mattina, mentre gli altri dormono, fino alle 8 di sera mediamente. Poi tutte le ferie le utilizzo per andare in giro a parlare alla gente, andare in televisione. Ognuno con le sue ferie fa quello che vuole, può andare a giocare a tennis, andare in barca, in montagna, settimana bianca, crociera. Io li utilizzo tutte per andare a parlare nelle scuole ai ragazzi.
0: Ma con sua moglie un pochino però.
1: Molte in estate viene con me.
0: Senta, lei tra l'altro ha detto che è un agricoltore infiltrato nella magistratura,
1: sì,
0: però le piace un sacco il suo
1: mi
0: lavoro.
1: Mi piace perché io sono un tossicodipendente da lavoro, io amo molto il mio lavoro e ancora mi emoziona il lavoro, mi piace parlare con i giovani magistrati, con le ragazze, aiutarli a crescere, a formarsi, a creare dei bravi magistrati da grandi. Quantomeno ci provo. E poi la campagna mi ricorda le mie origini, mi ricorda i miei nonni, i miei genitori che hanno lavorato la terra e per questo non hanno sofferto la fame anche durante il periodo della guerra, che nello stesso terreno avevano gli ulivi che erano ogni 20 metri, poi in quello spazio c'era la vigna, poi c'era l'orto e si piantava il grano, cioè in un fazzoletto di terra c'era tutto ciò che serviva per mangiare tutto l'anno.

0: si allevavano i maiali, le galline, le pecore, le capre, e quindi la vita da bambino mi ha segnato positivamente. E poi io amo molto la terra, io faccio agricoltura biologica, un grande rispetto per la natura. Mi arrabbio quando vedo plastica, quando vedo cose sporco, anche quando vedo in ufficio la luce accesa in una stanza e non c'è nessuno, poi li rimprovero.
1: Ah, si può fare il Torquemada sempre, però
0: non è questione, no, è questione di sentire, è un mio modo di essere, è un modo di essere. Io sono contro gli sprechi, contro questa energia, contro questo inquinamento. Io ogni volta che vado negli Stati Uniti, vado a New York e me ne ritorno sconfortato. Io non vivrei mai a New York. New York, quanto consuma un grattacielo a New York, un'intera provincia della Calabria non consuma quell'energia.
1: A proposito della sua Calabria, lei 5 anni fa, ho visto una sua dichiarazione in cui diceva: la Calabria nel giro di un paio d'anni la cambieremo. È cambiata?
0: Sì. È rimasta. Allora, io ho lavorato in particolare, sono stato procuratore a Catanzaro, quindi responsabile di 3/4 della Calabria dal 2016 per 7 anni, maggio 2016. Abbiamo fatto cose importanti, abbiamo fatto indagini non solo sui soliti noti, abbiamo alzato un po' il livello, siamo andati nella zona grigia, nel mondo delle professioni, abbiamo ottenuto risultati importanti. C'è una narrazione che le mie indagini finiscono tutti in un flop.
1: Dicono il 35% degli indennizi versati dallo Stato sono tutti in Calabria.
0: Il dato è falso, noi lo abbiamo documentato. Io questi dati, ho estrapolato i dati del Ministero della Giustizia per quanto riguarda la mia procura, e i dati sono falsi, purtroppo per loro, perché i numeri sono ostinati. Allora, intanto io sono stato il procuratore di Catanzaro e non della Calabria, che è una cosa diversa, di 3/4 certo, della Calabria, ma dal maggio 2016 per 7 anni la media, cioè il risarcimento per ingiusta detenzione è sotto la media nazionale. Quindi questa narrazione dove si gonfiano i numeri è fatta per delegittimarmi, per indebolirmi, data la mia credibilità e immagine che ho nell'opinione pubblica. Quello che gli rimane a certi giornali, a certi giornalisti sicuramente avranno dei pessimi suggeritori, o purtroppo i dati dicono che noi abbiamo provocato danni per ingiusta detenzione sotto la media nazionale.
1: Senta, al di là dei dati che lei ha giustamente da per suo smentito, i magistrati ogni tanto sbagliano.
0: Sì.
1: Secondo lei lo ammettono e vengono sanzionati per i loro errori abbastanza?
0: Allora guardi, i magistrati non sono dei marziani, non vengono da Marte, sono il prodotto di questa società. Quindi, come in tutte le categorie si sbaglia, anche nella magistratura si sbaglia. L'idea, il mito che il magistrato non sbaglia mai non è vera, perché non sarebbero degli umani, non sarebbero delle persone normali, non esiste. Solo una macchina non sbaglia, anzi ogni tanto la macchina sbaglia, infatti anche lo stampo ti esce un pezzo difettoso. Il discorso è stabilire se sbagli in buona fede o in mala fede. Il discorso è stabilire se sbaglia in buona fede o se sbaglia su un mandato di qualcuno, se sbagli in buona fede o perché è corrotto. Quindi dobbiamo avere il coraggio di entrare nel merito uno per uno delle situazioni. Poi capita anche che se il PM chiede un'ordinanza di custodia cautelare, il GIP la emette, il tribunale di riesame la conferma, il primo grado la conferma, l'appello la conferma, la Cassazione lo assolve, e quindi quello assolto, c'è la narrazione che era un innocente e che era un perseguitato da gratteri.
1: Non parliamo solo di gratteri, in generale,
0: e questo ragionamento lo possiamo
1: estendere a tutti
0: i procuratori della Repubblica.
1: Però i magistrati possono sbagliare anche per un pregiudizio ideologico, e l'ideologia conta qualcosa, no? Lei è anti-ideologico, e in questo la gente questo lo riconosce, lo capisce, dice quello che pensa, non ha dietro una cultura,
0: assolutamente
1: un partito,
0: un'appartenenza
1: politica.
0: Io ho due tessere, una dell'Avis è una dell'AIDO, Associazione Italiana dei Donatori di Organi.
1: Però
0: punto.
1: Alcuni magistrati lo sono, sì, politicizzati, sì, no? E quindi è chiaro.
0: Che sono fortemente ideologizzati. Okay. Quindi l'ideologia, cioè l'interpretazione della norma, è anche il risultato, alla fine, della cultura,
1: esatto,
0: della persona. Cioè tu cerchi di applicare la norma avvicinandoti alla lettera della legge, però è ovvio che l'interpretazione di quella norma è anche il frutto del tuo bagaglio culturale, del tuo vissuto.
1: Parliamo un po'
0: altrimenti noi metteremmo un computer, mettiamo un'intelligenza artificiale, vediamo che succede.
1: Per carità, che ne pensa? Una tragedia?
0: Sì, perché l'intelligenza artificiale, ci sono 2 o 3 persone al mondo che sono proprietari dell'intelligenza artificiale. Immagini Musk, no?
1: O i cinesi.
0: Secondo certi studi arriveranno a diventare padroni dell'intelligenza artificiale nel mondo nel 2030.
1: In
0: questo momento i padroni sono gli americani. E allora lei immagini, si ricorda quando Musk ha detto, pochi giorni dopo l'insediamento di Trump, ha detto agli ucraini: e se giro la chiave e chiudo sui satelliti, voi che fate? E se questo giochino, se questa battuta la fa nei confronti degli europei, che facciamo? Da dove ci attacchiamo? Dato che sono gli americani ad avere il dominio dell'intelligenza artificiale, dato che l'Italia si appoggia agli americani per l'intelligenza artificiale, e dato che i server sono in America e c'è una legge federale che dice che per motivi di sicurezza la polizia federale può entrare nel dominio, certo, e prendere i dati di quella di che ci sono dentro questo.
1: Quindi lei mi dice che in magistratura non si può usare, non si userà?
0: No, guardi, le posso dire, in Africa già si usa l'intelligenza artificiale per fare le sentenze, ad esempio in Congo, e lei dopo 2 ore, 3 ore ha una sentenza.
1: Ah, ci fidiamo?
0: Ma guardi, bisogna vedere cosa si mette. Allora, spieghiamo in un addetto ai lavori, e c'è una pentola, dobbiamo fare il sugo, mettiamo un chilo di pomodori, poi là dentro, se ci mettiamo più menta, il sugo sarà alla menta, mettiamo più origano, sarà all'origano. E quindi dipende cosa mettiamo là dentro. E allora c'è una causa civile, per onestà bisognerebbe mettere in questa pentola tutte le sentenze che esistono, tutto lo storico che esiste, che dà ragione sia ad una tesi sia all'altra. Se si mettono tutte, quella sentenza si avvicina, okay, alla soluzione del caso. Però mettiamo il caso in cui noi a monte, nella pentola, mettiamo solo una parte di queste sentenze, l'intelligenza artificiale, che non è intelligente, darà ragione alla casistica, certo, alle sentenze che numericamente si avvicinano di più ad una
1: quindi
0: tesi.
1: Facilmente manipolabile. Senta, le volevo chiedere, parliamo un po' di Chiesa, perché anche nella sua Calabria l'atteggiamento della Chiesa nei confronti del, diciamolo così, la Chiesa non ha più legami di nessun tipo con il potere, forse anche per fortuna meno potere, quindi è meno interessante anche per la criminalità organizzata, e ci sono preti e vescovi oggi che sono netti, limpidi rispetto a tempi più
0: oscuri. Sì, guardi, sì, questo al 99% è vero. Cioè io 10-15 anni fa col professor Nicasi abbiamo scritto un libro che si chiama Acqua Santissima,
1: esatto,
0: il rapporto 'Ndrangheta Chiesa, e in quel libro abbiamo scritto la storia di tanti preti che erano vicini alla mafia, preti che camminavano armati, preti che sparavano in processioni, mafiosi vicino al vescovo in processione. E posizione della Chiesa molto discutibili, preti o vescovi che ricevevano soldi anche quando si insediavano da parte di capi mafia. Diciamo che negli ultimi anni, negli ultimi 6, 7, 8 anni c'è stato un forte ricambio di vescovi in Calabria. Questo ha aiutato tanto. Ad esempio, io come modello il vescovo Oliva di Locri, che è il vescovo della mia diocesi, di Locri Gerace, che ha rifiutato un assegno di 40.000 euro e 50.000 euro da parte del capomafia.
1: Appena arrivato gli hanno messo
0: sì,
1: sul
0: e che sera, quindi questo è stato un taglio netto, questo è stato molto importante. Da lì è successa a catena, tutti i vescovi e tutti il gruppo dei vescovi, tutti i vescovi della Calabria che si riunivano continuamente hanno incominciato a prendere posizione a fare un muro. Noi, io ricordo quando abbiamo scritto il libro Acqua Santissima, un vescovo si è preso una pagina intera di un giornale regionale per scrivere un attacco contro il professor Nicaso e contro di me per quello che avevamo scritto nel libro, quindi abbiamo toccato dei nervi scoperti. Oggi la Chiesa per fortuna ha fatto una scelta importante, importante perché al sud le chiese ancora sono piene.
1: Sì.
0: Le chiese sono frequentate.
1: Anche di giovani?
0: Ma anche di giovani, cioè rispetto al nord le chiese sono frequentate. Il prete ha anche potere in un paese. Il prete, il farmacista, il medico, ancora più del sindaco, contano.
1: Ancora?
0: Ancora. E quindi è importante la figura di guida. Purtroppo nella chiesa mancano ad esempio gli oratori, mancano le suore. Chiaro. Io ricordo quando ero bambino andavamo dalle suore, i bambini, finita la scuola andavamo all'asilo, andavamo anche di pomeriggio, si giocava a pallone, c'era accolti, non stavano per strada, cioè, i bambini stanno per strada o col telefonino e chiusi nella stanzetta.
1: La criminalità pesca da un sostrato culturale molto basso ma anche dalle solitudini.
0: Certamente, io ad esempio dico quando per la sera torno a casa a Napoli, vedo bambini di 8-10 anni alle 9 di sera, alle 10 di sera, mi dico ma che fanno questi? Ma è possibile che tutti questi hanno il padre in carcere o il padre ammazzato? Quando tornano a casa i genitori non gli chiedono dove sei stato alle 9 di sera, e quando questo bambino avrà 15 anni come lo tieni a casa? Con le catene? A 15 anni sarà un garzone di Camorra.
1: Chiaro. Credo che quello che diceva lei prima sulla Chiesa con molta enfasi vada a toccare anche un punto intimo, perché lei è un uomo, insomma, un uomo che con Dio qualche rapporto ce l'ha, qualche
0: sì,
1: dialogo lo fa.
0: Sì, io sono nipote di due preti, ho avuto uno ancora vivo e ci ragiono, persone molto intelligenti, molto soprattutto perché non imponevano nulla, lasciavano a te la scelta, ti facevano ragionamenti.
1: È una cosa che l'ha sostenuta, la fede nel suo lavoro?
0: Sì. Ma poi seguire a me ciò che è servito per la mia formazione sono stati soprattutto gli esempi. Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche, sono i comportamenti degli altri, la coerenza. Tu sei credibile e la gente ti segue solo se sei coerente. Se reciti si capisce, sei di plastica, non trasmetti emozione, non trasmetti pace, quindi la gente non ti segue.
1: Io le faccio un sacco di in bocca al lupo, non so se si può dire crepi anche in questo caso. C'è una musica, una canzone, dedichiamo un pensiero a sua moglie, una canzone che racconta la storia d'amore. Quanti anni sono che siete sposati?
0: Nel 90.
1: Beh, insomma, ormai è raro.
0: Sì, anche raro, anche perché lei è stata testa dura, perché lei l'anno prima che ci sposassero le hanno sparato a casa.
1: Lo sappiamo.
0: Per dirle di, poi l'hanno telefonato di notte di non sposarmi perché avrebbe sposato un uomo morto.
1: Questo matrimonio non sa da fare. I Don Rodrigo ci sono anche
0: sì.
1: Oggi. E allora qual è la vostra canzone?
0: No, io non so qual c'ho una canzone. Cioè a me veniva in mente Rino Gaetano, quel cielo sempre più blu.
1: Al cielo è sempre più blu, questo è un bel segno di speranza.
0: Sì.
1: Grazie tantissimo.
0: Grazie.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

Abbiamo lasciato il giorno di Dio e siamo entrati nel giorno dell'uomo, lunedì. Questa giornata è trascorsa nel lavoro, nello studio, nella fatica o nella malattia o nella solitudine. Siamo riusciti a consacrarla al Signore, perché tutto è preghiera, è preghiera soffrire, è il massimo del pregare, è preghiera lavorare, è preghiera studiare, ma bisogna offrire questi momenti a Dio come soave preghiera. L'abbiamo fatta, o magari non solo non l'abbiamo fatta, ma ci siamo allontanati dal mistero dell'amore di Dio come il figlio del prodigo che ha scrollato di dosso la paternità per andare nel paese lontano del peccato, per esempio il peccato della bestemmia. Viviamo in un mondo dove in tanti si bestemmia, si cammina in mezzo a bestemmiatori ed è facile diventare un bestemmiatore. Dio non voglia. Come abbiamo trattato il nome di Dio in questa giornata, questo nome santissimo che deve riempirci il cuore di commozione al solo pensiero che si è fatto uomo e ha steso le braccia sulla croce e morendo ha pagato per i peccati dell'umanità. Se ho usato male questo nome, Signore, misericordia, non lo farò più.

0: Tu sei buono, oh Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, affinché io tutto il giorno rallegra la vita del tuo servo. Perché a te, Signore, innalzo la mia.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno della morte alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi
2: nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguali le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
2: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
2: Ti loderò, Signore Dio mio, il cuore e darò gloria al tuo nome sempre, perché

0: dal profondo degli inferi mi hai strappato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
0: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, nel tuo amore, pieno di amore, Dio fedele,
1: volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
0: Dammi un segno di benevolenza. Credo che siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore,

0: sei buono, Signore, e perdoni. Lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
0: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola,
3: perché

0: monaci o padre, un sonno ristoratore fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messa abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Ludwig van Beethoven. Terzo movimento, rondò, allegro scherzando, dal concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in do maggiore, opera 15. Orchestra Wiener Philharmoniker. Pianista e direttore Christian Zimmermann.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò, allegro scherzando, dal concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in Do maggiore, opera 15. Christian Zimmermann, pianista e direttore dell'orchestra Wiener Philharmoniker.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Franz Schubert, dall'opera 51 di 733 per pianoforte a quattro mani, ascolteremo Marcia militare numero 2 in Sol maggiore, allegro molto moderato, e Marcia militare numero 3 in Mi bemolle maggiore, allegro moderato. Pianisti Cristina Frosini e Massimiliano Baggio.

di Franz Schubert dall'opera 51 di 733 per pianoforte a quattro mani, abbiamo ascoltato Marcia militare numero 2 in Sol maggiore e Marcia militare numero 3 in Mi bemolle maggiore, pianisti Cristina Frusini e Massimiliano Baggio. Note di classica. Jean-Philippe Rameau, da Les Indes Galantes, prologo, Musette en rondeau, Air pour les amants et les amantes, Air pour les deux polonais, Menuet primo e secondo, Contredanse, Orchestra of the 18th Century, direttore Franz Bruggen.

RNC Note di Classica. Gioachino Rossini, il barbiere di Siviglia, atto primo. Ecco ridente in cielo, tenore Rockwell Blake, e La calunnia è un venticello, basso Paolo Montarsolo. Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella. Registrazioni dal vivo.

incomincia sussurrar. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nelle orecchie della gente, si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuoriuscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sempre intorno, la tempesta che ne siede la foresta.

sido calunniato, avvilito, calpestato.

Di Gioachino Rossini, dall'atto primo del Barbiere di Siviglia, abbiamo ascoltato Ecco ridente in cielo, tenore Rockwell Blake, e La calunnia è un venticello, basso Paolo Montarsolo, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella. Registrazioni dal vivo. RNC, note di classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

La romanza da salotto è un brano musicale compiuto in sé, una breve storia non legata ad altro contesto musicale. La romanza d'opera è inserita in una narrazione e, nel melodramma, è legata ad un ruolo, ad un registro vocale. E se pensiamo a Nessun dorma, pensiamo ad una ben precisa storia e Calaf può essere soltanto un bel tenore, non un castrato. La romanza da salotto racconta una storia che nasce e si esaurisce in un arco di tempo molto breve. Il grande favore del pubblico fuori dai salotti ha fatto sì che, indipendentemente dai ruoli evocati nel testo, le romanze da salotto fossero e siano ancora oggi cantate da tutti o quasi in versioni adattate ai vari registri vocali maschili e femminili, voci liriche e non, classiche note cantate da tutti. La prima romanza da salotto, ancora oggi insuperata nel successo planetario, è Plaisir d'amour. Datata 1784, nasce in francese su versi di Jean-Pierre Clarisse de Florian, autore della musica, e Johann Paul Schwarzendorf, nato nel 1741, che trasferitosi a Parigi prese il nome di Jean-Paul Egide Martini, soprannome Martini il tedesco. Da non confondere con Giovanni Battista Martini, bolognese, nato nel 1706. Il testo di Plaisir d'amour vorrebbe una voce maschile, ma gioie e pene d'amore sono comuni a tutti e tutti le hanno cantate, mormorate, suonate in ogni dove, imprudentemente talvolta senza badare al testo, persino ai matrimoni. Il testo, infatti, non è beneaugurante. E per questo primo appuntamento con la romanza da salotto dedicata a Plaisir d'amour abbiamo due voci parallele in un abbinamento insolito: Franco Battiato, compositore e interprete italiano, e Tino Rossi, cantante e attore francese, nato in Corsica e in Italia, chiamato Tino Rossi.

Il primo appuntamento con la romanza da salotto, dedicata a Martini de Florian e Plaisir d'Amour, ha avuto come voci parallele quelle di Franco Battiato e Tino Rossi. RNC, Notte di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Madame Butterfly, atto secondo, un bel dì vedremo. Madame Butterfly è Renata Tebaldi e Renata Scotto.

Di Giacomo Puccini da Madame Butterfly, atto secondo, abbiamo ascoltato Un bel dì vedremo. Le voci parallele di Madame Butterfly erano di Renata Tebaldi e Renata Scotto. RNC, Notte di Classica. Georg Friedrich Händel, dall'opera Serse, il celeberrimo larghetto, Ombra mai fu. Fuori dal suo contesto è un'aria d'opera tra le più eseguite, cantata e suonata al mondo. Dedicheremo a questo brano almeno 10 appuntamenti, questo è il primo. L'opera Serse è liberamente ispirata al re di Persia ed è composta nel 1737 per avere la sua prima esecuzione nel 1738. All'epoca nessuno si pone il problema dell'identità di genere. Sulla scena è del tutto normale che si canti a ruoli invertiti, che un ruolo maschile sia sostenuto da una voce femminile e viceversa. Sulla scena ci sono maschi, femmine e quelli che Rossini, 135 anni dopo, chiama il terzo sesso, i castrati. Il ruolo di Serse, in origine, è affidato ad un castrato, mentre suo fratello è una donna che canta un travestì. I castrati non esistono più da molto tempo ed oggi nel ruolo di Serse possiamo avere soprani, mezzosoprani, contralti, controtenori, sopranisti. Proprio per il fatto che in origine i ruoli erano intercambiabili, questo brano, come aria a sé, ha attraversato secoli e continenti. È stato inserito nel repertorio di tutti i cantanti, maschi e femmine, voci liriche e non, di tutti i registri vocali, voci bianche comprese. Il brano poi, con l'erroneo titolo di Largo di Händel, sulla partitura è indicato Larghetto, ha avuto immensa fortuna anche in trascrizioni per strumenti solisti, dall'organo al quartetto, a gruppi da camera, all'intera orchestra. Nell'abbondante documentazione discografica non c'è che l'imbarazzo della scelta. Per questo primo appuntamento ascolteremo la versione strumentale con l'orchestra della Radio Vaticana, diretta da Alberico Vitalini, arpista Anna Palomba.

di Georg Friedrich Händel dall'opera Serse abbiamo ascoltato la versione strumentale di Ombra mai fu. Orchestra della Radio Vaticana. Direttore Alberico Vitalini. Arpista Anna Palomba. Notte di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

0: Torino, 2 giugno 1995, Santuario Basilica di Maria Ausiliatrice. Una sera tra memoria e profezia, con la partecipazione del Coro di Torino, già Coro Rai, integrato da elementi del Coro del Teatro Regio di Torino, maestro del coro Niccolò Vito Griva, del Coro di Voci Bianche Magnificat, maestro del coro Padre Angelo Gila, degli organisti Roberto Bertero e Francesca Angelillo, dei solisti Lorena Campari e Marcella Polidori, soprani, Aldo Bertolo, tenore, Carlo De Bortoli e Walter Carignano, bassi, e dell'Orchestra Sinfonica Nazionale RAI, direttore Mario Lamberto. La messa in onda di questo concerto è in memoria di Don Luigi Basset, rettore della Basilica all'epoca del concerto e deceduto il 1 gennaio 2010. Le ragioni del concerto dalla voce dello speaker ufficiale. E ci scusiamo per la cattiva qualità dell'audio.
1: Per ricordare l'anniversario della consacrazione della Basilica di Maria Ausiliatrice, che ebbe luogo alla presenza di Don Bosco il 9 giugno 1868, il rettore ha promosso un grandioso concerto. Riproporre oggi la ricchezza musicale e spirituale che Don Cagliero seppe trasfondere nei brani eseguiti alla consacrazione, oltre che un debito di riconoscenza a questo valente musico, è anche saper gustare la gioia e sperimentare l'entusiasmo dei testimoni di allora. Si è voluto imitare, o perlomeno avvicinarci, a quello che Don Cagliero fece in quell'occasione. Nel concerto, infatti, saranno presentati brani per esecuzione a cori battenti o spezzati, dislocati in punti anche molto distanti nella basilica e nella cupola. Il concerto è preceduto dalla cerimonia delle acque, per significare la volontà di superare le identità che dividono. È una cerimonia di riconciliazione, per auspicare la pacifica coesistenza dell'umanità, unica nella varietà dei popoli. Le acque dei fiumi che rappresentano il pianeta Terra, Danubio, Gange, Nilo, Rio della Plata, cui sarà giunta l'acqua del fiume Giordano, proveniente sia dal territorio israeliano che da quello giordano, saranno mescolate, chiuse in un'urna di cristallo e conservate in una cappella del santuario, con una targa in memoria. Il concerto è diviso in due parti. La prima, detta storica, ripete tre brani musicali della consacrazione, composti dal Cagliero. Il Tantum Ergo, il Solenne Te Deum e il Sancta Maria Succurre Miseris. Inoltre, Corona Aurea, del salesiano Giuseppe Dogliani, eseguita nel 1903, in occasione dell'incoronazione della Madonna Ausiliatrice.
0: Giovanni Cagliero, Tantum Ergo e Solenne Te Deum, per due cori a quattro voci miste e coro di voci bianche.

Giovanni Caliero. Sancta Maria succurre miseris. Grande antifona a sette voci miste e tre cori.

Giovanni Gabrieli. Tre brani dalle Sacre Sinfonie. Canzona Settimi Toni. Sonata Piano e Forte. Canzona Duodecimi Toni. Ottoni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale RAI.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Nella seconda parte del concerto, per affinità di stile esecutivo, fu eseguito di Antonio Vivaldi Beatus Vir, Salmo 111, per soli, doppio coro, doppia orchestra. Soprani, Lorena Campari e Marcella Polidori. Tenore, Aldo Bertolo. Bassi, Carlo De Bortoli e Walter Carignano. Organi, Roberto Bertero e Francesca Angelillo. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Mario Lamberto.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Beatus Vir, Salmo 111, per soli, doppio coro e doppia orchestra. Al termine del concerto, per rispondere agli applausi del pubblico, che noi abbiamo dovuto sfumare per ragioni di tempo, gli esecutori hanno risposto con una serie di ibis. Il coro di voci bianche, diretto da padre Angelo Gila, ha offerto In Paradisum.

tutti gli esecutori si sono poi riuniti per il grandioso bis di chiusura, l'Alleluia dal Messia di Handel.

Al termine di questo secondo bis, che ha coinvolto tutti i partecipanti al concerto, il pubblico è rimasto al proprio posto e agli esecutori non è rimasto altro che riproporre l'Alleluia dal Messia di Handel.

0: Abbiamo trasmesso Torino 2 giugno 1995, una sera tra memoria e profezia, con la partecipazione del coro di Torino, già coro Rai, integrato da elementi del coro del Teatro Regio di Torino. Maestro del coro Niccolò Vito Griva. Coro di voci bianche Magnificat. Maestro del coro Padre Angelo Gila. Organisti Roberto Bertero e Francesca Angelillo. Soprani Lorena Campari e Marcella Polidori. Tenore Aldo Bertolo. Bassi Carlo De Bortoli e Walter Carignano. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Mario Lamberto. Il concerto è stato trasmesso in memoria di Don Luigi Basset, rettore della Basilica all'epoca di questo concerto e deceduto il 1 gennaio 2010.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Torino, Auditorium del Lingotto, 7 gennaio 1998. Il maestro Carlo Maria Giulini torna a Torino per l'ultima volta. Giuseppe Verdi, Messa di Requiem, per soli, coro e orchestra. Requiem, Kyrie, Dies Irae, Offertorio, Sanctus, Agnus Dei, Lux Aeterna, Libera Me, Domine. Maria Dragoni, soprano. Katia Lütting, mezzo soprano. Stuart Neal, tenore. Peter Nicholas, basso. Chœur de l'Orchestre de Paris. Maestro del coro Arthur Oldham. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Carlo Maria Giulini.